0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni! Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

wrong side of the bed, and how I

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica.
3: Radio Freccia.
4: Le 6 in punto, sfrecciati, buongiorno. Stiamo dando tutto. Le ultime cartucce, sabato 8 di agosto. Lau Juliet in diretta dal Tiaca Resort di Praia Mare fino a domani mattina. E poi noi, vacanze. Voi arriveranno la Fry to Bia.
5: Assolutamente, io comunque mi sono resa conto adesso che il microfono è ancora basso, quindi questa è la prova che siamo arrivati proprio alle ultime cartucce, quindi io adesso mi abbasserò in versione Cassidy, così.
4: Perfetto.
5: E cercheremo di andare avanti però in versione Rock Morning Weekend Summer Edition, almeno fino alle 7, no, facciamo fino alle 10, va. Ma io direi di partire così però, Soundgarden, Black Hole Sun, che è meglio.

0: 6:06, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Tensione Roma-Madrid, il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia a causa della persistente pressione migratoria irregolare che interessa l'Italia. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre.
1: La cronaca, un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. In ospedale a Tivoli altri due giovani.
0: Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso a Pinarella sul litorale Ravennate, poi costato la vita ad un 54enne. Ai quattro è stato

0: contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi.
1: Ed è giallo a Portici, Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna aveva 82 anni, l'uomo dovrebbe trattarsi del nipote, stando alle prime informazioni, 43enne. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause dei decessi.
0: Grandi spostamenti per le partenze, oggi bollino nero sulle autostrade con le ore di massima criticità per il traffico, un esodo segnato dal gran caldo che andrà avanti almeno altri 10 giorni. Anche al nord arrivano i temporali.
1: Lo sport, il moto mondiale. Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del GP della Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota Aprilia stabilisce anche il nuovo record della pista, fermando il cronometro sull'1 ora 56 minuti 280 centesimi.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata di sabato caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, da segnalare però qualche fenomeno su Alpi, Prealpi e tratti anche sui rilievi appenninici. Caldo davvero intenso al centro-sud con anche punte di 37-38 gradi, qualche grado in meno al nord e non oltre i 35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Travimeteo.

0: sabato di bollino nero, rosso, di disagi, di partenze, di vacanze, di gente che si lamenterà perché tanti andranno in vacanza.
1: Esatto, quindi se siete in macchina, magari vi volete lamentare o state aspettando un treno, un aereo, qualsiasi cosa, in realtà qualsiasi cosa voi stiate facendo, what the fuck. Tra pochissimo arriva questa rubrica che è la solita, la conoscete, per chi non la conosce potete sfogarvi al 366-634-466 ed è la prima cosa che si fa solitamente al Rock Morning Weekend Edition, quindi la portiamo anche in estate perché in estate ci sono i disastri comunque, sì, di cui lamentarsi.
0: E direi che anche io già ieri ho fatto un'anticipazione a Lau, sì, ieri sera, e quindi poi tra pochissimo tirerò il mio meritato what the fuck, ma non solo quello, cioè si fanno tante cose, informazione, sì, attualità, si ride, si va a fare colazione in giro per il mondo, si indovinano band. È ricca questa mattina.
1: È ricca, sì.
0: Però bisogna anche dire che uno dà il tutto per tutto, perché poi, sai, iniziano quei periodi di assestamento, perché quando arrivi, facciamo un po' di dietro le quinte, okay, nei villaggi inizi a conoscere tutto, tassesti, saluti. Ieri sera sono iniziati i saluti al contrario, cioè sai, l'aperitivo prepartenza assieme allo staff e allora saluti il nostro amico panettiere, saluti la nostra amica signora delle pulizie in camera. Sono quelle cose che ti fanno dire beh sì, ma un po' di magone.
1: Esatto, perché alla fine sono stati molto molto accoglienti con noi qui al TH, quindi soprattutto tutto lo staff, quindi quello mancherà un pochino, possiamo dirlo. Sì.
0: Beh, ma allora possiamo ancora inventarci qualche modo per morire, perché poi sai che gli sfrecciati seguono anche questa rubrica che è una specie di what the fuck in sottotraccia.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo rischiato veramente pesante, anche perché qualcuno stava per finire spiaccicato dal portellone del track.
1: Aiuto.
0: Io e l'altro mio compagno di sventure di solito ci siamo guardati e abbiamo detto: ma com'è che non siamo stati noi?
1: No.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 17 minuti dopo le 6, sfrecciati, per iniziare bene la giornata e farvi svegliare con il piede giusto, bisogna sfogarsi.
2: What the fuck?
3: E quindi 366-6634-466 è il numero per tutti i vostri what the fuck, tipo me stessa che mi sono ridotta all'ultimo per fare la valigia e ancora devo iniziare. What the fuck?
1: What the fuck? No, il mio invece sì. Possiamo dirlo, uno compra nuovi paia, nuovi modelli di mutande, quelle magari sai un po' tagliate laser per i vestiti estivi che non si vedono, perfetto. Io cosa ho scoperto ieri sera? Che forse per le due giornate precedenti le mutande le avevo messe il davanti per il dietro. Mi sono accorta solo quando ho visto il marchio stampato, what the fuck.

0: Gli Scorpion con Alienation, mentre arrivano tutti i vostri what the fuck al 366-6634-66. E devo dire che sono tanti, buongiorno.
1: Buongiorno, ecco, il mio sì. What the fuck fa tutte queste persone, le partenze intelligenti. Guardatevi, qua con dei siti belli, tutti intelligenti,
0: tutti,
1: tutti in autostrada, vai! E io che sono al lavoro mi faccio le mie belle file, bravi. Oh, tu sei più intelligente, bravo. Intelligentoni, ciao.
0: Ma magari pure lui sta andando al lavoro.
1: Vieni da Pescara, ciao.
0: Magari pure quell'altro sta andando al lavoro, come ci sei tu in strada che stai andando, che ne sai?
2: Anche perché poi gira che ti rigira, lo diciamo sempre, partenze intelligenti sì, ma fino a un certo punto, perché se c'è un'Italia intera che si muove, tu puoi provare a partire negli orari anche meno di punta, ma comunque troverai in strada tantissima gente.
0: Infatti.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Freccia, io vi mando un what the fuck un po' prima dell'ora dei what the fuck. Sono le 6:12. Oggi ho riposo, ho tutta la settimana di ferie.
0: Bello.
3: Potevo dormire, sono andato a un concerto con amici di un gruppo punk di Torino.
0: Bravo.
3: Ho dimenticato la sveglia alle 5:40.
0: No. Bravo proprio.
3: Sveglia per andare a lavoro.
0: No.
3: What the fuck?
0: Sì, guarda, sono quelle
3: è
0: cose.
3: Brutto.
0: No, brutto, brutto veramente. Perché però ti sei svegliato, penso, in tempo. Dai, su, alle 6:12, a che ora attacchi?
2: No, in realtà è che lui era in ferie, quindi ha lasciato puntata la sveglia e si è svegliato lo stesso.
0: Ok, bene, io non mi sono svegliata proprio. No. Come puoi vedere, puoi ben sentire.
2: Sono quelle cose veramente brutte, perché io invece corro il rischio. Sì. Perché quello è anche un what the fuck,
0: sì.
2: Ma la punto ogni sera.
0: Ok.
2: A rischio di dimenticarmi e di non puntarla. Okay, ecco, quello quindi... sì. Però no. Non toglietemi ore di sonno oltre a quelle che già perdiamo.
0: Quindi tu procedi praticamente per sicurezza, non si sa mai,
2: sì.
0: Dovesse mai succedere. Ma tanto ti svegli comunque, tu ormai ce l'hai,
2: sì,
0: ce l'hai biologicamente inside questa cosa.

0: posto di what the fuck, ma sempre esclamazioni sono. Dici. Anche perché c'è qualcuno che ci dice what the fuck a quella signora che ieri al supermercato del centro commerciale, mentre ero in fila alla cassa, mi puntava il carrello dietro continuando a spingere. Mm-hmm. Mi sono spostato in avanti due volte, la signora continuava, a un certo punto mi sono girato e le ho detto: signora, oggi ha molta fretta e sta cercando di investirmi col carrello. Lei mi ha risposto con un'espressione ingenua: in che senso? E io ho replicato: nel senso che mi sta spingendo il carrello addosso, mi vuole investire o è solo un tamponamento? E lei: ah, scusi, non me ne ero accorta.
1: Ma secondo me, guarda, certa gente non si rende proprio conto di ciò che è attorno, non è un, sai, dici magari l'ha fatto apposta, vuole spingere, è una cosa che hanno proprio dentro, inconscia, che quindi lo fanno ma non si rendono conto poi a livello, sì, insomma, conscio, ecco.
0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Sì, sì, sì.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Sono Radio Freccia, Max da Roma. Il mio what the fuck va a tutti i supermercati che sono aperti la domenica.
0: Ecco.
2: Una volta la domenica erano tutti chiusi, le famiglie stavano insieme, adesso sono tutti aperti, anche d'estate, è una cosa, secondo me, disumana. Almeno un giorno a settimana dovrebbe essere tutto chiuso e permettere alle persone di riposarsi.
1: Soprattutto d'estate sono aperti alcuni. Soprattutto.
0: Sì. Questo è un tema che avevamo già dibattuto anche in un appuntamento con l'attualità. Supermercati aperti o chiusi la domenica e anche tutta la questione del supermercati in località turistiche, aperti o chiusi anche la domenica d'estate, per esempio, quando il turismo aumenta. Però questa è una domanda che non vi facciamo adesso, perché adesso sfogatevi. Eventualmente se ne parlerà poi più avanti.
1: Esatto. Cristiano, what the fuck, è vero, ho fatto un mese di ferie, ma oggi sono al lavoro e quindi what a fuck. Intanto arrivano i Green Day, I'm Never Gone R.I.P.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.34, ancora Rock Morning Summer Weekend Edition con Juliet e Lauca. Accolgono a braccia aperte tutti i vostri what the fuck. Sentiamo, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Freccia. Il mio what the fuck va alla persona che prima si è lamentata delle partenze intelligenti e della gente che blocca il traffico perché deve andare in ferie. Noi che siamo in ferie potremmo pensare alla stessa cosa della gente che lavora.
1: No.
2: In casa, che bloccate il traffico alla gente che vuole andare in ferie. No. Ciao ciao.
3: Un po' facile così, mi verrebbe da dire, eh? Anche perché tu stai andando in un bel posticino, gli altri invece sono lì che stanno pensando devo timbrare il cartellino per tempo. Fidati che secondo me vorrebbero essere in ferie pure loro.

0: Quanti what the fuck al 366-663-4466? Abbiamo capito che è giorno di partenza, anche perché tutti stanno andando in quella direzione lì, ma alcuni sono anche già in vacanza e non gli vanno bene nemmeno le vacanze. Massimo dice what the fuck al tipo che prima, mentre mi allenavo correndo, si è affiancato con la macchina come per dirmi: ma dove cavolo corri, ma stai a casa? Non potevo rispondere. Lui è molto fine, molto sottile. Sì. Lo chiamano il Duca, sì, la tua sorella.
1: Vabbè, però gliel'hanno proprio tirata fuori, eh. Sai, quando ti si... Ma che cosa vuoi? Sto correndo, ma perché ti devi avvicinare, rompere le balle? Ma pensate. Però lo fanno apposta.
0: Sì,
1: lo
0: sì.
1: Lo fanno
0: sì.
1: apposta. Sì,
0: e,
1: sì.
0: e di solito sono sì, quelli sì. che non hanno mai visto un paio di scarpe da corsa in vita loro.
1: Esatto, esatto. Come quelli col carrello, così lo fanno apposta alla fine, dai.
0: Buongiorno.
2: Ho frecciate, l'ultimo dei vichinghi. Oggi il mio what the fuck lo dirò all'italiana. Partenza intelligente, partito alle 2 di notte, vaffanculo la coda.
0: A
2: ciao
0: posto.
2: A tutti. Ah, sto venendo in Calabria.
1: Mi sembra di capire che queste partenze intelligenti, così intelligenti, non sono. No. Lo erano magari un po' di tempo fa. Poi, vabbè, questo weekend di esodo, sicuro è sempre il weekend di esodo ormai,
0: ormai
1: da
0: sì.
1: giugno a questa parte.
0: Anche perché poi fine agosto sì. andremo di weekend di controesodo, come dicono.
1: Sì,
0: per
1: infatti.
0: Cui riaccompagniamo a casa gli italiani.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: È sempre un italiano che sta in coda, che pensa a quanto tempo sta passando in coda e a quanto scende la tacchettina della benzina, a quanto costa la benzina, mannaggia la miseria, posso dire,
1: certo.
0: è anche il mio what the fuck, perché io prima di venire
1: sì,
0: qui
1: sì.
0: Ci siamo mossi in treno, quindi dici è tutto relativo, ok? Ho lasciato volutamente il serbatoio non pieno perché già i prezzi erano stellari, ho detto ma vuoi vedere che magari fanno qualcosa da qui a due settimane quando torno e il pieno mi serve effettivamente, perché sai, si
1: certo.
0: leggono manovre, cose varie. Niente, solo il diesel è interessato. Uno che guida ancora una macchina benzina, sostanzialmente,
1: boh, ti attacchi.
0: Si vota i santi.
1: Sì.

0: Ex Ambassadors Jungle. Io spero che nessuno di voi sia finito direttamente proprio nella giungla, a meno che non l'abbia scelto per le vacanze, anche perché il disagio è tanto che io sono anche pronta a scommettere di sì in qualche modo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sprecciati. Il mio what the fuck stamattina va a tutte quelle persone che campano sui social 200 storie al giorno, inutili, e poi quando li chiami non rispondono mai al telefono, mai.
1: Stavo pensando la stessa identica cosa. Stavo cercando di contattare una persona, un'amica, da praticamente giorni. Sì. E niente, la vedo che pubblica storie. E io dico: ma perché mi visualizzi e non rispondi? What the fuck? Con quella spuntina blu maledetta. Però vedi, è onesta, la spunta blu la mette. Di solito poi ci sono quelli senza le spunte blu. Qui esatto. Si aprirebbe proprio una parentesi: spunte blu, non spunte blu, lo sappiamo. Quindi non tocchiamo questo argomento perché è il vaso di Pandora. Lei se ne sbatte altamente della serie. Io ti faccio vedere. Però sti cavoli, quando voglio poi magari rispondo.
0: E sono quelli che vivono meglio alla facciaccia nostra.
1: Sì, ma le ho chiesto una cosa importante, quindi la chiamerò domani a questo punto. Mi serve saperlo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Cioè, buongiorno. Quella cosa che è successa.
0: Questa cosa che è successa qui, ma perché ci si è mutato?
1: Non lo so.
0: Perfetto,
1: non lo so. Andiamo
0: buongiorno.
1: Con un altro buongiorno.
3: Buona faca le partenze intelligenti. L'unica cosa intelligente è andare a lavorare questa settimana, come fanno i poverini come me. Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Ma tanti lo stanno facendo, non ti preoccupare, perché qualche sfrecciato già si è lamentato di quelli che partono e dicono: perché non lavorate con noi?
0: Esatto. Vediamo se la tecnologia ci assiste invece.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno sfrecciati, il mio what the fuck stamattina va a tutti quelli che si lamentano di tutto.
0: Ok.
4: E lavori te lamenti, va in ferie te lamenti, aperto te lamenti, è chiuso te lamenti, ma andatevene a what the fuckare tutti quanti, non sta mai bene niente. Anzi, a Romana, mandatevene a Ciao sfrecciati, Fabrizio da Roma.
0: Forse era meglio lasciarlo muto questo.
1: Sì.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.50, Dollar Bill, Jack White, anche lui a lanciare What the Fuck. Così chiudiamo. Buongiorno.
2: Buondì.
3: Rock morning, ragazzi. Il mio What the Fuck stamattina va al mio capo.
2: Giusto.
3: Gli devo portare le biciclette su in montagna, fare 100 km andare, 100 tornare e poi tornare a casa. What the Fuck!
1: Ma perché poi gli deve portare lui le biciclette? Cioè, nel senso, è il tutto fare, il factotum?
2: Io ho un dubbio molto brutto.
1: Quale?
2: Che lavori nell'ambito del turismo. Quindi è quelli che lavora d'estate e corre pure due volte tanto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Le 7 in punto sfrecciati, buongiorno da Lauda Juliet, buongiorno ancora per qualche giorno dalla Calabria, e la nostra mattina inizia già bella carica perché abbiamo tirato what the fuck in lungo e in largo. Abbiamo capito che oggi giornata di partenze, ne abbiamo anche già parlato, bollino rosso, viola, blu, verde, tutto quello che volete, no, verde no, forse è l'unico che non vedremo oggi, ma tre ore da passare ancora assieme, quelle sì, anche con attualità, informazione, andiamo un po' a vedere cosa succede nel mondo.
4: Esatto, e facciamo anche arrivare un po' di zuccheri al cervello, perché tra pochissimo torna la nostra rubrica estiva delle colazioni dal mondo, quindi chissà dove andremo oggi, cercheremo di, insomma, farvi fare una colazione dignitosa, come volete voi.

0: 7:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Tensione Roma-Madrid, il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia a causa della persistente pressione migratoria irregolare che interessa l'Italia. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 settembre.
0: La cronaca, un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. In ospedale a Tivoli altri due giovani.
1: Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso a Pinarella sul litorale Ravennate, poi costato la vita ad un 54enne. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi.
0: Ed è giallo a Portici, Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna aveva 82 anni e l'uomo dovrebbe trattarsi del nipote, stando alle prime informazioni, 43. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause dei decessi.
1: Grandi spostamenti per le partenze. Oggi bollino nero sulle autostrade con le ore di massima criticità per il traffico. Un esodo segnato dal gran caldo che andrà avanti almeno altri 10 giorni. Anche al nord arrivano i temporali.
0: Lo sport, il moto mondiale. Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del GP della Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota Aprilia stabilisce anche il nuovo record della pista, fermando il cronometro sull'1:56:280. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata di sabato caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio. Da segnalare però qualche fenomeno su Alpi, Prealpi e tratti anche sui rilievi appenninici. Caldo davvero intenso al centro-sud con anche punte di 37-38 gradi, qualche grado in meno al nord e non oltre i 35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Travimeteo.

0: ora di colazione, ora di languorino. E allora vi abbiamo abituati in queste due settimane a portarvi manina manina in giro per il mondo a fare colazione, che poi ovviamente non è necessariamente la nostra, dolce, salato, c'è un po' di tutto. Oggi andiamo veramente dall'altra parte del mondo, cioè in Corea del Sud.
1: Esatto, perché in Corea del Sud praticamente loro non fanno una distinzione tra colazione, pranzo e cena. Allora, questa colazione, che poi appunto può valere per qualsiasi pasto della giornata, si chiama kimchi e riso. In cosa consiste? Praticamente è cavolo cinese con dei rapanelli fermentati, con peperoncino, aglio e zenzero, servito con una ciotola di riso bianco al vapore, una zuppa calda, spesso dicono a base di pasta di soia o frutti di mare, e piccoli contorni, i cosiddetti banchan, come uova arrotolate, giran mari o pesce secco.
0: Perfetto, beh, il kimchi è quello che in tanti casi si inizia a vedere anche sugli scaffali dei nostri supermercati, nelle sezioni, sai, orientali, etniche, nel vasettino. Bello potente quello come sapore, cioè alla fine l'uovo arrotolato o il pesce secco diventa una cosina da niente in confronto al kimchi, però si sa che quei gusti di lì vanno molto forte.
1: Sì.
0: Noi ci facevamo il problema per l'aringa essiccata, salata e fritta di qualche colazione degli altri giorni.
1: Mamma mia, mamma mia. Tu pensa invece a fare colazione, pranzo e cena così.
0: Mamma mia.
1: Cioè tipo il cibo dei cani, praticamente è sempre lo stesso per tutta la vita. Pensa che palle.
0: Sì, è quello, diciamo, il minimo scetticismo che mi viene, cioè sì, bello, sì, lo mangio volentieri una volta, probabilmente non a colazione,
1: esatto,
0: ma per cena. Però poi basta, cioè, nel senso, fammi tornare ai miei pancake con sopra la Nutella o qualche salsina o qualche marmellata, che poi pancake non sono nemmeno nostrani, però
1: no,
0: fetta di pane, perché no, bisogna stare attenti adesso, sai, anche con,
1: sì,
0: le colazioni, poi arrivano e ci dicono non sono colazioni italiche,
1: vero, però il pane in marmellata come una volta,
0: ah,
1: mamma mia.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Radio Freccia.
8: Le 7:16 minuti, sfrecciati, si parla anche di attualità e, visto che ci state raccontando questa mattina che siete tantissimi in viaggio, un tema molto sentito dagli italiani è quello dei furti durante le vacanze, perché aumentano esponenzialmente e aumenta anche proprio l'esposizione delle case al rischio. Ci sono tanti consigli che vengono dati, ci sono tante persone che cercano di aumentare la protezione delle proprie case prepartenza, e allora ne parliamo con voi al 366-663-4466 per capire quali metodi avete messo in atto per tutelare la vostra casa prima di partire per le vacanze.

0: È tempo di vacanze e quindi, ahi noi, è tempo anche di furti, perché si sa che i ladri colpiscono soprattutto nei periodi in cui molte persone sono via, oppure anche durante le festività di Natale, quando tanti verosimilmente sono a festeggiare, a fare il pranzo o la cena dai parenti, lo stesso durante il periodo estivo. E allora aumenta anche la nostra attenzione alla tutela di casa. Tanti, per esempio, vanno a installare proprio degli antifurti prima di partire, installano videocamere di sicurezza, installano per esempio anche inferriate, tutta una serie di sistemi per proteggersi. Però senza arrivare a tanto, perché alcuni di questi sistemi hanno effettivamente un costo, ci sono dei piccoli stratagemmi che possono essere messi in atto da tutti a costo praticamente zero e che in teoria dovrebbero un attimo tutelare le nostre case.
1: Esatto, sono proprio dei consigli. Primo fra tutti, ovviamente, controllare che porte, finestre, accessi secondari siano chiusi e bloccati correttamente. Il secondo è quello di simulare la presenza in casa, quindi per esempio scollegare gli elettrodomestici e tutti gli apparecchi elettrici, quelli magari principali, però non il quadro elettrico, perché si potrebbero collegare, ad esempio tramite il wifi, eccetera, le luci, quindi accendere magari le luci, non so se qualcuno ha a disposizione questo metodo, oppure non mettere foto o annunci sui social che comunque fanno capire che si è fuori casa. Creare ovviamente una rete di persone di fiducia, come per esempio i nostri vicini, oppure per chi può fare anche un'assicurazione della casa. Ovviamente non tutti se lo possono permettere.
0: Ecco, questo rientra forse già tra quei sistemi leggermente più costosi. Sì. Qualcuno ci sta già scrivendo al 366-663-4466 proprio in merito a quel filone del dare sempre l'idea che casa non sia disabitata. Ci dice: io prima di partire lascio i panni stesi, così i ladri pensano che io sia in casa.

0: Lo sappiamo, ai noi i furti sono all'ordine del giorno, soprattutto quando siamo in vacanza d'estate. Allora tutti cercano un po' di correre ai ripari. Chi può, per esempio, fa affidamento su amici, conoscenti, familiari, vicini di casa a cui dà qualche incarico per controllare che in casa sia tutto a posto. Qualcun altro invece fa affidamento alla tecnologia, per quanto rudimentale. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati. Mia nonna, dopo il primo furto, lasciava quando andava a fare terme una lucina accesa sempre in cucina che dava sulla strada a segnalare come se fossero in casa, specialmente di notte. Beh, non so se più contato o no, però ho contato, perché non sono mai più venuti a rubare in casa. Buona giornata a tutti, sfrecciati. Maina da Modena.
1: Sicuramente aiuta, c'è poco da dire.
0: Questa può essere un'idea. Io posso dire tranquillamente che ai miei vicini, con cui c'è un ottimo rapporto, oltre a lasciare le chiavi per qualsiasi evenienza, ma quella non i ladri, cioè semplicemente a livello condominiale succede qualcosa, c'è una perdita, almeno possono entrare, gli ho anche chiesto la gentilezza di vuotare costantemente la buca delle lettere, perché quello sì è un sintomo di non sono in casa.
1: Esatto.
0: E allora gli ho detto: sentite, se vedete che arriva posta, ritiratela, aprite casa, buttate lì, poi ci penso io quando torno.
1: Di conseguenza anche le tapparelle abbassate tutte quante, è pericoloso perché comunque uno pensa che non c'è nessuno dentro. Sentiamo un attimo l'ultimo messaggio. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. Noi quando partiamo per le vacanze ci abbiamo mia suocera, mamma mia, un pitbull, 86 anni. Ha sfugato uno che buccava dentro casa, ammazzavo due vipere la settimana scorsa sotto la grandine, non si arrestava, andava a salvare il basilico, cioè è una certezza. Ciao Roberto D'Ancona.
1: Fa sorridere, però è una certezza veramente, quando dicevamo hai a fianco persone o pure a disposizione persone che comunque possono proteggere la tua casa, perché no?

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Radio Freccia. Rock Time.
9: Alle 7.32 al Rock Morning Summer Edition si parla di attualità, stiamo vedendo come proteggere la nostra casa quando partiamo da eventuali furti e dati alla mano si evidenzia come da maggio ad agosto i casi registrati siano aumentati, partendo dai 9.714 casi registrati a maggio per arrivare ai 13.581 ad agosto, quindi un aumento del quasi 40% rispetto a maggio. Un dato che quindi evidenzia come i mesi estivi siano tra i periodi più critici proprio per la sicurezza delle abitazioni. Invece per quanto riguarda i punti di accesso, nel 46,4% dei casi i ladri entrano da finestre o porte finestre, nel 33,7% dalla porta principale, nel 14,6% da una porta secondaria. Questi sono i dati.

0: tutti i vostri metodi al 366-663-4466 per tutelarvi dai furti, soprattutto durante le vacanze, dobbiamo aggiungerne uno che probabilmente è sconosciuto ai più, cioè aggiornare, è vero, ha un costo, ma è bene farlo, la serratura, perché dicono che le serrature, anche più sicure, ma comunque un po' più datate, sono molto studiate dai ladri e quindi sanno come forzarle nonostante la sicurezza che dovrebbero garantire. I nuovi modelli con nuove combinazioni, nuove chiavi, nuove sistemi di protezione sono invece un po' più sconosciuti anche ai ladri stessi.
1: Esatto, bisognerebbe stare al passo coi tempi, non tutti magari possono, però giustamente è un consiglio che potrebbe funzionare sicuro. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciate, da Gianni. Io ho tutti i dispositivi che avete già annunciato, però c'è un però. Ho avuto un'esperienza diretta con una porta blindata super fighissima, premiatissima a livello europeo.
0: Sì.
2: La porta non l'hanno toccata, ma hanno sfondato il muro e sono entrati lo stesso. Tutte le precauzioni che prendi servono solo esclusivamente per avere sorprese quando entri in casa, dentro va qualcuno dentro e mette in pericolo la tua incolumità. Per il resto, se vogliono entrare, entrano.
0: È vero.
2: Buona giornata.
0: È un po' di rassegnazione quella che si sente, ma è condivisa anche da tanti. Qualcuno ci scrive anche: io ho alimentato i telai di porte e finestre, quindi evidentemente ha messo un antifurto su tutti gli accessi. Se uno può, ben venga, come anche i perimetrali.
1: Esatto, però anche per quanto riguarda il wifi, accendere e spegnere le luci da remoto per esempio, non sempre funziona, perché metti caso ti salta la connessione internet, da quel tipo di connessione magari che puoi riattivare soltanto manualmente, va da sé che comunque lì, se hai un vicino che ha anche le chiavi di casa e può insomma riattivartelo, è meglio.

0: E mentre continuiamo a parlare di tutte quelle soluzioni che voi avete messo in atto per proteggere le vostre case mentre siete in vacanza, è anche doveroso dire che a livello europeo, dati alla mano, nel corso di un decennio i furti nelle case sono diminuiti del 38%, che è una percentuale veramente molto considerevole. Per esempio, nel 2024 le forze di polizia hanno registrato 1,2 milioni di reati di furto con scasso all'interno di tutta l'Unione Europea, di cui una buona percentuale, il 60% circa, erano furti in abitazioni private. Rispetto al 2023 c'è stato un calo già solo in un anno del 2,6%. Ciò non toglie che comunque tutelarsi sia bene.
1: Esatto, sentiamo, buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Allora, oltre ad aver messo recentemente uno di quegli antifurti, diciamo, da abbonamento mensile, chiedo a un vicino di ritirare la posta e di sistemarmi il tappetino, lo zerbino davanti alla porta di casa, che quando vengono a pulire lo tirano su, e lasciare sempre una lucina accesa. Io in genere lascio anche la radio accesa, veramente, ma basso volume, che si senta solo davanti alla porta, ma lascio anche una radio accesa, e poi ci si affida alla provvidenza.
0: Tanta rassegnazione di nuovo, sì, che ritorna in questi messaggi. Effettivamente a me non è venuto in mente di dire ai miei vicini, gli scriverò, sistemare lo zerbino dopo che puliscono le scale.
1: Ecco, sicuramente, vedi, quando poi parliamo di queste cose, fare affidamento ai vicini di casa o comunque a una persona, come diceva prima lo sfrecciato, per esempio sua suocera in quel caso, sì, no? È la soluzione secondo me migliore, perché tutto ciò che è tecnologico comunque può anche non funzionare, per cui se abbiamo dei vicini di cui ci fidiamo, magari hanno le nostre chiavi di casa, sicuramente è la soluzione migliore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 7.48 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con i vostri messaggi. Ci scrivono: buongiorno, una volta erano più furbi anziché tanta tecnologia, c'erano le portinerie. Ad agosto, durante le vacanze, non si chiudeva e il portiere dava una controllata ai palazzi. Le portinerie sono state eliminate perché costavano e adesso si pagano le conseguenze.
2: Anche quello è assolutamente vero, c'era un controllo costante, fisso, qualcuno che magari era un po' pettegolo ma di cui ti potevi tutto sommato fidare. Anche Ilaria da Padova dice: nel mio quartiere siamo tutti con l'allarme, però qualcuno lo fa sempre scattare per errore alla stessa ora e ormai quando sentiamo la sirena non ci facciamo neanche più caso, e non è un bene, è vero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: 8 sfrecciati in quella di Radio Freccia, Lau Juliet in diretta dal TH Resort di Praia Mare, a metà della nostra colazione mattutina, dove sì, svaligiamo il buffet, facciamo sì, anche delle altre cose, oltre a darvi il buongiorno ovviamente, a chiedervi, ma non vogliamo le vostre risposte, a che punto state nella traversata d'Italia, perché penso sia l'attività che va per la maggiore stamattina tra i nostri sfrecciati.
5: Infatti, e se state fermi vi consigliamo una cosa, perché solitamente verso le 8:15 qui facciamo partire un nuovo gioco estivo che si chiama Guess the Band, quindi se non lo conoscete cominciate a prepararvi, quindi avete già preso il caffettino, svegliate i vostri neuroni che tra poco si gioca, e poi torna il nostro momento consueto delle dediche e richieste, quindi state con noi, intanto le Iron Maiden.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i controlli nei porti e negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la ritorsione di Madrid alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione alla frontiera con la Spagna dopo l'esodo di migranti a Ceuta.
0: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, nell'esplosione e nel seguente incendio scoppiati in una miniera di carbone morirono 262 minatori, di cui 136 migranti italiani. La Commissione europea ha deciso ieri che ogni anno l'8 agosto sarà una giornata per ricordare tutte le vittime sul lavoro.
1: Si svolgeranno oggi a Pavana in Toscana i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. La cerimonia è in programma nell'abitazione del cantautore e sarà in forma strettamente privata. Oggi lutto cittadino a Modena e Bologna. A settembre invece è prevista una commemorazione pubblica.
0: La cronaca: un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicina a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. In ospedale a Tivoli altri due giovani.
1: Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso a Pinarella, sul litorale Ravennate, poi costato la vita ad un 54enne. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi.
0: Apriamo la pagina sportiva. Il moto mondiale: Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del GP della Gran Bretagna, Silverstone. Il pilota Aprilia stabilisce anche il nuovo record della pista, fermando il cronometro sull'1:56.280. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata di sabato caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio. Da segnalare però qualche fenomeno su Alpi, Prealpi, a tratti anche sui rilievi appenninici. Caldo davvero intenso al centro-sud, con anche punte di 37-38 gradi, qualche grado in meno al nord e non oltre i 35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Travimeteo.

0: In mezzo a commemorazioni enigmistiche, una serie di cose varie, tra cui le colazioni, non possiamo dimenticarci nella nostra mattina di dare spazio, voce, visibilità a questo pool di scienziati che ogni giorno si mette da fare, si rimbocca le maniche per darci delle soluzioni a problemi che in realtà non è che ci ponessimo proprio così con tanta angoscia.
1: No, infatti, dove andiamo oggi da un punto di vista scientifico?
0: Oggi andiamo in vacanza. Okay. E guarda caso, sistematicamente, quando si va in vacanza ci si ammala.
1: Esatto, la cosiddetta leisure sickness, la sindrome della malattia da tempo libero. Praticamente gli esperti suppongono che il nostro malessere derivi dal passaggio improvviso dalla frenesia all'ozio, quindi uno sbalzo che crea una sorta di astinenza dallo stress. E per evitarlo, dicono, bisognerebbe arrivare alle vacanze con piccoli momenti di decompressione, quindi fare delle piccole vacanzette prima. Però adesso a me viene naturale, spontaneo dire, non tutti si possono permettere le vacanzette, non tutti si possono permettere la vacanza grande, quindi già è tanto che magari uno riesce ad andare in ferie e riposarsi un attimo, pensa se deve anche mettersi lì a programmare le piccole ferie prima, cioè ma non esiste.
0: Che poi secondo me bisognerebbe aggiungere anche le piccole ferie dopo, perché sai che si dice bisogna riprendersi, ho bisogno delle vacanze per riprendermi dalle vacanze, e allora uno potrebbe stare in vacanza una vita come cantava qualcuno. Però mi è anche venuta un'altra domanda, cioè la nostra trasferta qui, che sì, comunque è lavorativa e rientra nella trasferta, sì, ma che tanti ci fanno un po' rosicare, così ci dicono ma voi siete in vacanza, dove rientra? Forse in queste pre-vacanzine?
1: Potrebbe essere, sai, ci stavo pensando l'altro giorno, che ho detto vabbè, alla fine sto per andare finalmente in ferie, però tutto sommato non mi posso lamentare anche di questa vacanza lavoro, perché bene o male comunque un pochino mi sono avviata verso quel mood, però allo stesso tempo insomma abbiamo trottato comunque 14 giorni di 14 albe.

Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 19 minuti dopo le 8, sfrecciati, Lau, Juliet con voi. La nostra mattina, dicevamo, ricca di cose da fare, di enigmistiche anche, soluzioni da scovare, perché Guess the Band ormai è diventato un po' il nostro mantra dell'estate.
3: Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro loro si divertono tantissimo, non vedono l'ora che accada questa cosa durante la mattinata, soprattutto quando sono nel traffico e magari devono giustamente fare qualcosa perché non hanno nulla a che fare. Quindi oggi veramente è un pochino più complicata, possiamo dirlo?
2: Sì.
3: Lo ammetti?
2: Sì, sto leggendo adesso le domande, sì. Cioè gli indizi.
3: E,
2: sì. 366-663-4466, tenetelo lì perché tra poco vi serve.

0: indizi, loro le tirano a caso, dice, non si sa mai, magari ho buttato quello giusto, sì. Chi lo sa, chi lo sa.
1: Loro la mattina fanno girare una monetina e dicono di qua c'è uno, di là c'è l'altro, sì, a posto, sì, vediamo cosa esce. Comunque 366-663-4466, la raccomandazione solita è: se ci mandate un vocale, bene, meglio, ma diteci chi siete, perché altrimenti rischiamo di incappare in casi di omonimia come ieri, e tra un po' il nostro vincitore di tutta una serie lunghissima di premi lo squalificavamo, invece era lui davvero.
0: Eh sì, anche perché giustamente uno dei premi è proprio il vocale, avere la voce qui.
1: Eh sì, poi siamo partiti bassi dalle cose, sai, basic, la pacca sulla spalla, la gloria eterna, la corona d'alloro, poi ci abbiamo messo il vocale in onda su Radio Freccia, poi abbiamo alzato un po' il tiro, c'è cioè la batteria di pentole, acciaio, sì, inox, anche per fuochi a induzione.
0: Esatto, sì, poi i coltelli, il set di coltelli, sì, anche a induzione, pure quelli ci hanno chiesto.
1: Perfetto, questi sono i deliri.
0: Sì, sì, sì.
1: Abbiamo
0: poi
1: aggiunto la mountain bike con cambio Shimano, sì, l'enciclopedia ieri.
0: Esatto, esatto, enciclopedia vintage, tra l'altro, sì, l'abbiamo anche nominata, i 15, prima e...
1: Secondo me, visto che oggi siamo agli sgoccioli, mm-hmm, il prosciutto è... sì,
0: stagionato.
1: Stagionato, ottimo, prosciutto crudo stagionato, dobbiamo metterlo in palio.
0: Sì,

0: The Last Dinner Party su Radio Freccia, è alle 8:30 circa, ci arrivano le vostre risposte riguardo il nostro guest the band. Abbiamo detto i quattro indizi della band di oggi, ovvero burattino, campana, sabbia, nero. Dobbiamo dire che effettivamente cioè, ci sono arrivate risposte un po' contrastanti tra loro. Tra l'altro ci sono arrivate delle risposte che ho detto ma perché? Cioè nel senso comunque ci hanno mandato band che abbiamo già trattato poi, quindi insomma non ci seguite.
1: Questa è la cosa utile, cioè se abbiamo già giocato con una band che è già stata la risposta di uno dei nostri guest band, verosimilmente non lo sarà più nel corso di queste due settimane.
0: Sì.
1: Un po' come quando si giocava a carte da bambini, ti dicevano ti devi ricordare le carte che sono andate per giocare bene.

0: Ecco, qualcuno, Stefano, ha scritto Foo Fighters.
1: Così, tra l'altro, lui l'ha scritto prima di lanciare gli indizi, l'ho visto. Esatto, mi sembra giusto, perché dice non si sa mai.
0: Per il resto, sì, devo dire che secondo me era una sfida aperta tra due posizioni. Non ci sono arrivati gli strafalcioni solito, non ci sono arrivati i cugini di campagna, non ci sono arrivate Shiva, Sfera e Basta e compagnia cantante, non ci sono arrivati Jalis. Tanti sono andati a puntare però sugli AC/DC, perché si sono fatti, secondo me, trarre in inganno dalla parola campana, Hell's Bells.
1: Sì, sì, infatti, però gli AC/DC già li abbiamo trattati, quindi non ci seguite, cari
0: Eccola.
1: Miei. Io a questo punto andrei a svelare la band di oggi, così diamo anche una mini spiega. Che dici?
0: Esatto. Allora, quello che ci ha preso è Michele.
1: Mm,
0: e lui
1: Michele
0: dice... Per me sono i Metallica.
1: Oh, e chissà perché. Vai.
0: Allora, partiamo da burattino. Qui la traduzione poteva essere di diverso tipo, cioè burattino, marionetta, Master of Puppets, c'è da dirlo.
1: Certo.
0: Campana, non Hell's Bells degli AC/DC, ma For Whom the Bell Tolls, okay, che è un altro pezzo. Sabbia, Enter Sandman, e poi Nero, il Black Album.

0: sia hummus noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus noa. Fatto con amore.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio.

0: cornice e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di MaxiBon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo MaxiBon pistacchio. È irresistibile. È MaxiBon!
4: Radio Freccia.
5: Le 8:35 sfrecciati, lasciate da parte i Metallica, i Foo Fighters, gli AC/DC, anche perché la musica in questo momento cambia davvero. Dediche richieste. E quindi 366-6634466 il numero per le vostre dediche e richieste. Mi raccomando, non siate vaghi, dedicatele a qualcuno con un nome, non canzoni rock, non dedicate a voi stessi, non dedicate a noi. Intanto arriva Ozzy Osbourne, Crazy Train.

0: Ozzy Osbourne, Crazy Train, le vostre dediche e richieste che arrivano al 366-6634-466, come quella di Deborah che ci scrive: al benzinaio che con la sua simpatia fa sembrare meno caro fare il pieno di benzina, vorrei dedicare Gasolina di Daddy Yankee.
1: Tra l'altro lei è di quelle allora che spende un patrimonio perché si fa fare il servito se il benzinaio è simpatico. Io braccina faccio altro che il self. Tra un po' dico: guarda, te la monto anche io con le brugole, la pompa di benzina, se mi fai ancora un po' di sconto.
0: Già, ma poi chissà, qui se è solo questione di simpatia bisognerebbe indagare. Lo sapete che noi vogliamo sapere tutti i cavolacci vostri.
1: Matteo, io vorrei dedicare a mia moglie Natasha perché come regalo di compleanno le ho regalato i biglietti del loro concerto di oggi a Rieti. Bravo che almeno conosci i gusti di tua moglie, anche se magari non sono i tuoi. E allora, Nuvole Lenzuola dei Negramaro.
0: Top.

0: una delle più apprezzate, vero, probabilmente, dei Negramaro.
1: Bell'album quello, tra l'altro, sì sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Beh, visto che non mi avete fatto vincere il calendario mai, almeno la sigla di Che ne è guerriero da dedicare a Stefania, dai.
1: Ma non c'era il calendario Maya. Chi mai spezzerà le
0: nostre catene? Lui voleva il calendario Maya come vedi, premio del nostro guest the band.
1: Eh no, oggi avevamo il prosciutto, abbiamo aggiunto, però domani potremmo concludere questa trasferta con il calendario Maya, vedi, sì, tra i vari premi che potremmo aggiungere. Carissimi, continuate 366 63 4466 per le vostre dediche e richieste. Intanto arriva Noel.

0: Il buon Noel Gallagher, che è arrivato a trovarci, lui ci suona qualcosa e poi dice: no, ma questi stanno facendo le dediche richieste, allora ecco, facciamo che mi levo di torno. Io mi immagino tutte queste conversazioni tra lui, se stesso e se medesimo. E poi giustamente Noel Gallagher ne fa di conversazioni così.
1: Sì, come no, infatti. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, io ho due colleghe che condividono l'ufficio. Mm-hmm. Una delle due adesso attualmente impedisce all'altra di accendere l'aria condizionata, chiude la finestra, chiude la porta, ha proprio creato un clima equatoriale. L'altra poi un bel giorno è andata in ferie e la prima ha iniziato a accendere l'aria condizionata, a fare un bel ricircolo d'aria tra porta e finestra, praticamente voleva fare un dispetto, perciò vorrei dedicarle la canzone dei malvagi della Melevisione.
3: Non seminiamo il panico usando filtri magici, il nostro fine unico è la malvagità.
1: Mamma mia,
0: io ce la vedo questa che è lì che smanetta con il condizionatore e tutto il resto per farle un dispetto.
1: Sì, è meraviglioso.
0: Anche questa di Gianluca, non è che la tocca piano. Mia madre Carolina, 88 anni, che in questi giorni caldi è ospite da me. Allora, Cochi e Renato, l'inquilino.

0: ecco, forse meno.
1: Felicissimo proprio di accogliere la mamma. Poi ci scrivono a proposito di mamma e papà, per Alessandro, da mamma e papà con tanto amore e rock, zitti e buoni dai Maneskin.

0: Radio Freccia.
1: Easy Street, Queens of the Stone Age, che alle 8:51 ci portano al termine delle nostre dediche e richieste. Chi abbiamo?
2: Abbiamo questa. Ciao Sprecciati, io vorrei dedicare a mia figlia Giulia, e mi sento leggermente chiamata in causa anche
1: sì,
2: perché
1: infatti
2: forse le assomiglio. Quando si va a comprare due cose finisce sempre con un mutuo. E allora, che soddisfazione di Pino Daniele, ma questo pezzo qui è...
3: Ho speso una follia.
2: Ecco.
3: Volevi il televisore gigante.
2: Ho speso una follia.
1: Mamma mia, guarda, veramente. Le nostre dediche e richieste tornano domani. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione verso l'ultima ora insieme.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Ma con che precisione le 9 in punto.
2: Svizzera.
1: Neanche un secondo di più, nel senso che ci avessi impiegato ma veramente 30 secondi di più a bermi il mio caffettino delle 9, perché qua è diventato quello delle 9, non delle 8, cavoli, abbandonavo da sola, finivo a fare schettino, cioè abbandonavo la scialuppa con l'au, ma non si fa.
2: Non si fa. Tra l'altro sei entrata Emani, un odore di caffè, proprio quello che senti la mattina, che senti la mattina appena sveglio quando hai la moca. Ah, quanto ci manca la moca in casa, quanto ci manca la casa. Sembra veramente che stiamo qui da circa 3 mesi.
1: Sì,
2: tipo
1: sì.
2: Il viaggio del Titanic, proprio a proposito di navi.
1: Adesso inizio a fare anche quei versi, sì. Sai, i rumoristi li fanno bene, io un po' meno, di quando sale il caffè che fa...
2: Brava, brava, è perfetto. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame.

0: Le 9 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i controlli nei porti e negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la ritorsione di Madrid alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione alla frontiera con la Spagna dopo l'esodo di migranti a Ceuta.
0: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, nell'esplosione e nel seguente incendio scoppiati in una miniera di carbone morirono 262 minatori, di cui 136 migranti italiani. La Commissione Europea

0: deciso ieri che ogni anno l'8 agosto sarà una giornata per ricordare tutte le vittime sul lavoro.
1: Si svolgeranno oggi a Pavana in Toscana i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. La cerimonia è in programma nell'abitazione del cantautore e sarà in forma strettamente privata. Oggi lutto cittadino a Modena e Bologna. A settembre invece è prevista una commemorazione pubblica.
0: La cronaca: quattro giovani tra 19 e 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso a Pinarella sul litorale ravennate, poi costato la vita ad un 54enne. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi.
1: È giallo a Portici, Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di viale Divina Provvidenza. La donna aveva 82 anni e l'uomo dovrebbe trattarsi del nipote, stando alle prime informazioni, 43. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause dei decessi.
0: Lo sport: il motomondiale. Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del GP della Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota Aprilia stabilisce anche il nuovo record della pista, fermando il cronometro sull'1:56,280. Per il momento, per quanto riguarda le news, è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata di sabato caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, da segnalare però qualche fenomeno su Alpi, Prealpi, a tratti anche sui rilievi appenninici. Caldo davvero intenso al centro-sud, con anche punte di 37-38 gradi, qualche grado in meno al nord e non oltre i 35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 9 e 13 minuti sprecciati. Una cosa che forse avrete notato anche voi è da un po' di tempo, forse almeno un annetto circola, ma sia che andiate al mare, in montagna, che restiate anche in città, ci sono d'estate le sagre, patrimonio italico, momento di festa, di convivialità, e ad ogni sagra c'è la sua locandina, che più o meno nel corso degli anni sono sempre state quelle, cioè delle grafiche minimal dove ti dicevano quello che si mangia e chi suona.
2: Esatto, delle grafiche minimal magari con dei colori fluorescenti, quelle lì rosa, quelle lì giallo fosforescente, 17esima sagra della pasta asciutta e l'elenco delle attività da fare. Adesso invece sono
1: fatte. È arrivata l'intelligenza artificiale anche lì.
2: Proprio lei.
1: Ah, ne avrete viste, immagino. Ne parliamo tra poco, che facciamo un bel giro di

0: Fallen Angels, e voi dite: ma adesso si saranno un attimo tranquillizzate, addolcite dopo questo pezzone di Lenny Kravitz? In realtà no, noi siamo ancora orientate alle sagre, perché tradizione italica, forse anche un po' nel resto d'Europa, ma è una cosa che credo sia molto sentita da noi, e si inventano le sagre della qualunque, cioè dalla sagra della pasta asciutta, della melanzana, della porchetta, di tutto il resto. E sì, da sempre caratteristico delle sagre sono i flyer, i volantini, chiamiamoli un po' come vogliamo, ma estremamente minimal, tanto quello che ti interessa al massimo è la balera che suona e cosa si mangia. Solo che adesso si sono adattati pure quelli, dicevamo, al 2026, e infatti vogliamo chiamarvi a raccolta un po' da tutta Italia al 366-663-4466 per dirci se avete notato questo trend e magari se avete anche foto da mandarci.
1: Mamma mia!
0: Perché tutte ste locandine adesso sono fatte sempre molto simili, ma dall'intelligenza artificiale.

0: artificiale, tutte con i fuochi d'artificio dietro, tutte a sfondo scuro tendenzialmente, tutte veramente con poca anima.
1: Sì, della serie che comunque quelle di prima erano brutte, possiamo dirlo, sì. Però queste sono ancora più brutte proprio per il motivo che hai appena detto, comunque non c'è più quella cosa folcloristica tipica delle sagre che magari dà anche identità al paese stesso che ospita la sagra, perché no? E soprattutto io mi sto immaginando tutti i grafici di questo di questa nazione che si rivoltano contro questa roba, perché giustamente dicono ok, una volta magari lavoravamo anche noi, a parte questa che è la cosa diciamo più seria, il discorso del Comic Sans, che da ex grafica ti dico quanto l'ho odiato, quanto l'abbiamo odiato tutti quanti, siamo arrivati al punto che adesso rivogliamo quel Comic Sans, quello vero, quello genuino che rappresenta il popolo, così, che non capisce niente di grafica, però dice vabbè, io capisco quello che fanno stasera.
0: Ma la mia domanda poi è, ci piacciono o comunque tendono a piacerci e le abbiamo rivalutate queste locandine, perché erano meglio a livello grafico di quelle di adesso o per nostalgia?

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Radio Freccia.
6: 29 minuti dopo le 9 sfrecciati, effettivamente ci state raccontando, ci state mandando anche al 366-663-4466 locandine di sagre che sono in versione 2.0, va sì. Detto, perché non sono più quelle canoniche, molto scarne. Alcune sono palesemente pensate per il web, poi vengono stampate e fanno di quelle, mamma mia, degli sfacelli terrificanti.
7: Mamma mia.
6: Altri ci mettono un po' più di ingegno, va detto, eh.
7: Sì.
6: Qui c'è una sagra del Ciclamino a Santa Giustina.
7: Sì.
6: Hanno fatto anche un minimo studio del colore.
7: Ma quello sì, per carità, però proprio non appartiene a questa tipologia di grafica. Cioè le grafiche delle sagre devono essere brutte, perché ciò che è brutto in quel caso è anche bello.

0: E qui il dibattito è aperto, anche se la risposta è molto semplice. Un po' mossi forse dalla nostalgia, un po' mossi dall'intolleranza verso tutto quello che è intelligenza artificiale. Anche le sagre noi le vogliamo brutte ma originali quando si tratta di locandine.
1: Sentiamo, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Secondo me i flyer delle sagre di adesso si rifanno molto ai flyer delle discoteche hardcore, techno degli anni 90. Erano veramente brutti, ma quelli erano fatti probabilmente da grafici strafatti e quindi l'intelligenza artificiale si rifà a quello.
1: Sì, è proprio così.
2: Gian Franco da Livorno.
1: E infatti, perché è proprio tipico di queste locandine, che sono fatte con, cioè la grafica comunque è caratterizzata da queste scritte con effetto pennello, quell'effetto patinato, il colore fluo magari sullo sfondo nero che ricorda un po' quei tempi là, capito? Un po' rave, techno rave, quella roba proprio da intelligenza artificiale.
0: Che poi se mi stai promuovendo una serata in stile discoteca, ancora ci può stare un riferimento anche visual a questo mondo qui. Ma se mi stai proponendo veramente la sagra della melanzana,
1: no.
0: Io continuo a citare quella perché c'è una sagra della melanzana abbastanza famosa
1: a cui vuoi andare, ok?
0: Sì, capite che non è che stia molto in piedi il ragionamento.
1: No.
0: Angela, lei solleva invece un'altra tipologia di problemi. Cioè dice: il mio problema con queste locandine è che il più delle volte non si capisce dove sono le sagre. Tutto bello, ma non si trovano. Il più delle volte si tratta proprio di una caccia al tesoro.
1: E questo significa che la grafica è fatta male, perché il compito di una buona grafica dovrebbe essere quello comunque di dare delle indicazioni, di fornire delle indicazioni e delle informazioni, soprattutto, cioè la base della comunicazione, ragazzi. Qui si perdono proprio completamente, lasciano fare all'intelligenza artificiale e poi ti mettono magari il payoff al posto del titolo, grande come il titolo, che invece è scritto in piccolo sotto. Poi chi c'è a queste sagre, chi canta, non si sa, perché magari l'hanno scritto sotto.
0: Payoff,
1: vai, traduci.
0: Però qua c'è la sagra della soppressata. Il payoff io non lo conosco.
1: Vai, è tipo lo sloganino.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: Le 9.43 ancora Rock Morning Summer Weekend Edition con Juliet Lau. Stiamo vedendo le locandine delle sagre brutte, non delle sagre brutte, le locandine brutte delle sagre che possono essere belle o brutte. Sentiamo un po' che dicono, ma buongiorno.
4: Buongiorno ragazze, allora non solo devono essere diciamo brutte, sì, ma devono essere minimal brutte.
3: Bravo.
4: Ricordo che quando ero ragazzetto io negli anni 90 le sagre erano un colore fluorescente con soltanto testo, non c'era neanche un'immagine, con la mega scritta sagra, non so, del baccalà o sagra delle lenticchie e basta. Un abbraccio, ciao!
3: Eh sì, quelle che non avevano un'identità, ma per scoprire l'identità dovevi andare direttamente alla sagra.

0: Stiamo facendo una rassegna lungo tutta Italia di queste locandine delle sagre, perché abbiamo detto dietro c'è una storicità infinita, tant'è che Francesca dal Trentino, lei ci scrive un po' in senso disfattistico, ma capiamo, e dice: queste locandine fatte con l'intelligenza artificiale sono qualcosa di osceno, abbiamo perso tutta la magia. Ma perché poi sai cosa? Fossero brutte di per sé, sì, ma sono tutte brutte con lo stampino. L'altro, esatto, problema è anche il dare le indicazioni giuste, perché qualcuno diceva mancava sempre un pezzo. Sì, e quante volte ci è capitato di vedere le locandine corrette a penna e a pennarello. Ma anche quella era poesia.
1: È certo che era poesia. Poi oltre all'intelligenza artificiale c'è da dire che ci sono anche quei siti dove tu vai e trovi già comunque il template pronto, per cui alla fine magari tu scegli quella grafica carina, ma di personale di tuo che cosa c'è? Assolutamente nulla. Mi direte, che cosa c'era invece di personale in quelle grafiche dove magari lo sfondo era color evidenziatore fluorescente, niente, quindi rosa, giallo e la scritta nera? Non c'era assolutamente nulla, però c'era quel titolo della sagra che ti riportava a quell'evento, che magari era anche un evento dove tu incontravi magari gli amici del paese, sì, proprio quell'appuntamento annuale dove ti ritrovi, meraviglioso. Io che ne so, vengo da Riccia, che sì, tanti conoscono la Porchetta, e c'era la sagra della Porchetta da Riccia, c'è ancora, però da piccolina per me era quell'evento in cui beccavi tutti quanti. E la locandina era così brutta, con questa Porchetta, certo, gigante, il ponte di Ariccia dietro, che dici che cosa, perché ci sono queste proporzioni così messe male, però era così,
0: adesso
1: funzionava.
0: Io non vorrei andare, sì, sul macabro, ma c'è un'altra cosa che, sì, viene toccata molto da questi cambi di visual.
1: Sì.
0: Gli annunci funebri. Ma ci avrete fatto caso,
1: cioè?
0: Dove ancora vengono affissi? Prima era il classico scritta nera su fondo bianco, adesso si danno anche alle decorazioni grafiche e alle foto ritoccate del caro defunto.
1: Non l'ho ancora vista.
0: Addirittura come sfondo delle lapidi in alcuni cimiteri, uno su tutti Lampedusa.
1: No.
0: Io non so se lì si usi così, ma ci sono dei fotomontaggi con sfondo mare. Io rido perché dici, cioè, nella sciagura dell'avere in,
1: certo,
0: casa un caro che muore, c'è anche il trash di queste locandine d'annuncio
1: non
0: funebre.
1: Non ce la posso fare.
0: È un mondo, si apre un mondo.

0: Radio Freccia.
1: Gli Editors no. Con The Rush alle 9.55, quando dobbiamo chiudere perché siamo pronte a salpare. Giustamente Juliet stava partendo già adesso.
2: Io stavo partendo, cioè leviamo le ancore, capitano, andiamo a pesca di branzini, non lo so. Adesso, visto che noi abbiamo socializzato qui particolarmente con il nostro mastro panettiere del villaggio, mi manca quello che prepara il pesce, cioè gli voglio chiedere se devo portarmi già la padella con l'olio che bolle oppure non lo so, trovare altre soluzioni, anche okay. Perché nel mentre è arrivato il nostro presidente qua. Sì, è già stato a cena con noi ieri sera, abbiamo organizzato cose. Vuoi non organizzargli una grigliatina fatta bene?
1: Ma magari sì, ci vorrebbe anche per noi, la grigliatina ci vuole
2: minimo. Sprecciati, a domani vi facciamo sapere com'è andata.
1: Sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: È sabato 8 agosto 2026, Eddie, Bernie e Jimmy D sono ancora con voi, incredibile ma vero. Buongiorno Jimmy.
5: È un altro giorno e un'altra storia. E allora cominciamola con questo tipo di entusiasmo un po' meccanico.
4: Esatto.
5: Andiamo.
4: Soprattutto genuino.
5: Sì, esattamente. No, buongiorno a tutti. Insomma, penultima giornata per quanto riguarda noi da questo punto di vista. L'estate comunque continua, naturalmente, sempre su Radio Freccia, con le Good Vibrations, con il cambio della panchina, come si dice.
4: Sì.
5: Come stai, zio Eddie?
4: Ma abbastanza bene, devo dire, la saga della patata mi ha regalato sorrisi e canzoni, poi ti racconti i dettagli, insomma. Comunque tutto bene, insomma.
5: Direi un ottimo titolo per aprire il nostro quotidiano. E noi proseguiamo invece sotto questa virtuale voglia di acqua, di desiderio, di fresco.
4: Ah, sì.
5: Quantomeno un Riders on the Storm con i Doors che aprono la nostra mattina.
6: Siamo noi i vostri cavalieri della tempesta.
7: Oh, sì, metti la chiave dentro al cruscotto, adesso giralo e poi senti il rombo del motore, viaggia verso l'infinito. Vai.

0: Alle 10.07 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. La Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i controlli nei porti e negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la scelta di Madrid sulla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione alla frontiera con la Spagna dopo l'esodo di migranti a Ceuta. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, nell'esplosione e nel seguente incendio scoppiato in una miniera di carbone, morirono 262 minatori, di cui 136 migranti italiani. La Commissione europea ha deciso ieri che ogni anno, l'8 agosto, sarà una giornata per ricordare tutte le vittime sul lavoro. Si svolgeranno oggi a Pavana, in Toscana, i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. La cerimonia è in programma nell'abitazione del cantautore e sarà in forma strettamente privata. Oggi lutto cittadino a Modena e Bologna, a settembre invece prevista una commemorazione pubblica. Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale e in ospedale a Tivoli altri due giovani. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Lo ha scritto Confesercenti con le stime di CER, esaminando PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita davanti a tutti, il Trentino, Alto Adige, ultima la Valle d'Aosta. Bolzano la prima città, Reggio Calabria crescita zero e record per l'aumento dell'inflazione. Sarà un'apertura da grande evento quella dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il Lido si accenderà mercoledì 2 settembre con la cerimonia inaugurale, ma soprattutto col momento più atteso della serata, la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Subito dopo la mostra entrerà nel vivo con i film in concorso. Chiudiamo col moto mondiale. Marco Bezzecchi ha ottenuto miglior tempo al termine delle prequalifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone il pilota Aprilia stabilisce anche il nuovo record della pista, fermando al cronometro su 1:56.280.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno ancora spazi soleggiati sul nostro territorio. Da segnalare però l'indebolimento dell'anticiclone al nord, con dei fenomeni principalmente su Alpi e Prealpi a tratti anche intensi, qualche rovescio da segnalare a tratti anche in Appennino. Caldo ancora intenso al centro-sud, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10 e 16 minuti in questo momento, sabato 8 di agosto. Ben arrivati alle Good Vibrations, il signor Zio Eddie Berni, sì, e il vecchio Jimmy D leggermente afonello. Allora, cari miei, dobbiamo fare i nostri greetings from Germany. Lilli, Mila, Mike and Lene, alles gut, spero tutto bene. Vigets, ok, spero ok. Loro ci stanno ascoltando mentre credo siano da queste parti, naturalmente, in viaggio. Sono così a godere del nostro paese, sì, per le loro vacanze, ci stanno ascoltando.
2: Non dicono che non capiscono, capiscono un ciuffolo, niente, ma gli però piace. Gli piace la musica, quindi è la soluzione perfetta. Guarda, noi diciamo cose a caso, però la musica fa la differenza.
1: Auf Wiedersehen.

0: Prince, stai calmo però adesso.
1: Vabbè, ma stacci tu con delle sventole a ballare così, scusami, cioè.
0: Infatti no, no, no, io non potrei mai cantare e ballare come fa lui, assolutamente. Io farei sicuramente figura scena muta.
1: Barbina.
0: Allora, caro zio Eddie.
1: Sì.
0: Innanzitutto siamo curiosi ormai perché ieri è diventato assolutamente uno dei punti cardini della puntata di ieri. Sì. È stato di interesse nazionale, è stato assolutamente, come dire, catalizzatore di attenzione. La gente si domandava, non ci posso credere, come Valentina ha detto, ma grande, sono contento che tu sia andato alla sagra della patata. Quindi sì, adesso gradiremmo un mini, proprio mini riassunto.
1: Allora, recensione della sagra della patata a Cunardo, dove sono sì, stato ieri. Bello, sagra perfetta, quindi, come dire, le prezzi giusti, cibo buono, situazione molto divertente, piacevole, parcheggio nel campo sportivo, cioè tutto in regola, assolutamente. Il punto è che gli amici della sagra della patata a Cunardo hanno un po' sbagliato i conti, perché ieri c'era una valanga di gente e quindi io e i miei amici, nonostante code preventive,
0: quindi non ce l'avevano
1: eccetera,
0: per tutti.
1: No, ce l'avevano, ma ci hanno messo una vita. Cioè, io per mangiare ci ho messo 1 ora e 20. E una nostra amica ha avuto la brillante idea, dopo aver intuito come funzionava la distribuzione del cibo, che i dolci sarebbero arrivati subito, si potevano prendere subito, mentre le altre cose te le portavano direttamente al
0: certo,
1: tavolo.
0: Prima allora, passi dal dolce,
1: siamo partiti dalle
0: indori la pillola, esatto, e poi aspetti la patata.
1: Infatti siamo partiti dalle frittelle.
0: Ecco, vedi. Ma le frittelle com'erano, scusa?
1: Erano molto buone, molto dolci. No, frittelloni no, belli tozzi. Buoni.
0: Tozzi e dolci.
1: Che fame che avevamo.
0: Ma zuccherosi?
1: Tantissimo.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 10:30 di questo sabato 8 agosto 2026 di Tiberni, Jimmy D, Good Vibrations. Stiamo preparando una super mega compilation con le canzoni da viaggio. Oggi è la penultima scelta. Cosa hai individuato, Jimmy?
3: Ma guardi, ho individuato uno di quei brani che non conosce nessuno, non lo conosceva neanche lo stesso autore praticamente, tanto che quando l'ho ascoltato ho detto, cioè, mi sono sfuggiti certi elementi. Queste sono state le frasi di Bob Dylan quando sentì la versione di Jimi Hendrix, che in realtà appena uscito l'album di Dylan, un amico portò a Hendrix una copia in anteprima delle tracce. Jimmy ne rimase così folgorato che andò subito a registrarla, ma a tal punto che sovraincise centinaia di volte la traccia, tanto che ogni volta che la riascoltava diceva, porca miseria, io c'ho un'altra roba nella testa, c'ho un'altra roba nella testa, riregistriamola. E fu così.

0: se ne va appeso alla sua chitarra. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, sì. Brano che serve
1: appeso,
0: per...
1: appeso alla sua chitarra. Noi siamo appesi alla sua chitarra.
0: Ha cominciato lui a pendersi a se stesso. Cioè, e da lì tutto il resto, insomma.
1: Oh, non dimentichiamoci che c'era anche Dave Mason, dei Traffic.
0: Certo.
1: E Brian Jones dei Rolling Stones, all'interno di tutta questa simpatica storia. Va
0: questo
1: bene.
0: È un baradan. Allora, invece, la storia...
1: Due nomix.
0: La storia delle sagre e della saga della patata, anche qualche commento da parte degli ascoltatori. Intanto c'è chi mi invita a prenderla con calma.
2: Buongiorno stracciati, Beppe da Sandra. Zio Eddy, ma che lamentone che sei, un'ora e mezza, cosa vuoi che sia un'ora e mezza? Ho aspettato 20 anni io per mangiare la patata. E dai, e prendila con un po' di calma, e che cavolo è tutta questa fretta di mangiare.
0: No, ma il punto è che avevamo fame. Cioè,
1: il punto è sbucciarla.
0: No, io ieri poi a pranzo sono stato leggerino, e stasera vado alla sagra, figurati, cioè mi riempirò come un otro e quindi piano. Capisci che dopo un po'. Poi c'è chi commenta situazione di viaggio.
3: Pensate che io sto attraversando la Transilvania, la sagra della patata la fanno anche qua, che è proprio zona di patate, ma ce n'è di tutti i tipi di patate qua.
1: Ecco.
0: Io andrei in Transilvania la saga.
1: Allora adesso andiamo. Ho qui dalle mie parti, c'ho Mario Vai. Adesso ve lo ricordate, Mario, no? Il nostro amico e collega
0: esperto di cinema, assieme a Ivana, certo.
1: Di cinema. Esatto. No, lo dico per gli ascoltatori soprattutto. Ma detto ciò, adesso alla sagra della patata, siccome io e Mario in questo periodo estivo ci siamo guardati un giorno, abbiamo detto forse è bene fare un po' di digiuno.
0: Sì.
1: Perché siamo tipo due otri,
0: sì,
1: ok?
0: Bene.
1: Basta, ambulanti, basta, perché si mangia troppo bene e quindi basta. E tirerò alla sagra della patata in Transilvania, facciamo il tour a questo punto.
0: Fai il digiuno?
1: Vado a chiamare, perché noi poi andiamo anche alla ricerca di cinema transilvano, cinema rumeno, questo roba qua.
0: Certo, bene? Qualche bella pellicola
1: lo vado a dire.
0: 8 ore con un solo piano sequenza che inizia lento. Certo. Partendo
1: molto
0: dalla
1: lento.
0: Capsula del protagonista.
1: Dove si vede un vampiro attaccato a una patata.
0: Con la capsula,
1: sì, me lo vedo, me lo vedo.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Freccia.
2: 10.46 di questo sabato 8 agosto 2026. Oh Jimmy, noi siamo qua a parlare della saga della patata, ma a Silverstone c'è gente che ci dà, che ci dà, che ci dà.
3: Guarda, guarda zio Eddie, tiri fuori veramente una roba. Sì, allora, ovviamente il riferimento è al Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone, per quanto riguarda la MotoGP. C'è stato una mattinata straordinaria per quanto riguarda il rientro di tutti i piloti, nella fattispecie, insomma, Marco Bezzecchi, perché è da record. Cioè, lui, nonostante i postumi dell'infortunio alla clavicola, il pilota dell'Aprilia ha firmato il miglior tempo assoluto, distruggendo il record della pista. Ma ne parliamo tra poco. Ora, Where Is My Mind con i Pixies, che ci stanno sempre bene, perché è un capolavoro.
2: Come la patata.

0: Grande brano dei Pixies, Where Is My Mind, che firmano tra l'altro la colonna sonora di un altro grande capolavoro, ovvero Fight Club, indimenticabile anche per i nostalgici che la possono seguire dalla radiovisione ogni tanto quando passa questo brano. Detto ciò, caro zio Eddie, ritorniamo un attimino a Silverstone, giusto per fare il punto per gli appassionati delle moto, non essendoci poi lunedì l'appuntamento con Motorcycle Rockstars, perché noi non ci saremo. Ovviamente il campionato non si ferma perché ci fermiamo noi, si riprende. Allora, dicevamo, Marco Bezzecchi da Record ha firmato questo prequalifica del venerdì, insomma, con distruggendo il record della pista. Detto ciò, c'è anche un buon domino dell'Aprilia, cioè, ovvero quelle che sono le risposte per la casa di Noale, che piazza niente proprio di meno che Fabio Di Gianantonio in terza posizione, quindi firma nuovamente la sua straordinaria stagione, rimanendo tra l'altro tra i primi 5 piloti che guardano con sguardo famelico proprio il trofeo. Poi difficoltà invece per Bagnaia, sessione complicatissima per Pecco, finito a terra nel finale, rimasto momentaneamente così fuori dalla top 10, tredicesimo tempo, il pilota accusa i dolori alla mano e poi ricorrerà agli antidolorifici per il resto del weekend, così come ha lasciato detto in intervista post prove. Poi Marquez, andiamo, che sta all'inseguimento, lo spagnolo chiude non benissimo, nel senso che sesto tempo, il che non significa una beata, perché in realtà Silverstone è la pista dove le Aprilia sono superiori, ma insomma siamo, come dire, sempre guardinghi.
1: Okay, perché la cosa impressionante è che Marquez ha preso quasi un secondo da Bezzecchi sul giro.
0: Sì, cioè, sì, in questa gara, in questa occasione sì. Quindi io farei un attimo un riassunto brevissimissimo per quanto riguarda la classifica, proprio perché il campionato si riapre con Jorge Martin in testa con 208 punti, Ayogura a seconda posizione tra causa Racing, sempre Aprilia, con 194 punti. Poi terzo Marc Márquez, la grande remontada di Marc Márquez, Ducati, il nuovo team, con 190 punti. Marco Bezzecchi, dopo gli infortuni, è scivolato alla quarta posizione, Aprilia Racing, 186 punti, e chiude questa top 5 Fabio Di Gianantonio con VR46 Ducati, 184 punti. Quindi sono tutti lì pronti, belli pronti ad aggredire quantomeno dei risultati, dei punti e via. Quindi attendiamo, e rubo la faccenda, attendiamo semplicemente le qualifiche Q1 e Q2, che saranno quest'oggi verso le 12:45 13:25.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 scoccano in questo momento preciso per questo sabato 8 agosto 2026. Un saluto a tutti quelli che sono in viaggio, perché sono in tanti, insomma. Hanno la faccia da bollino nero. Ed fai la faccia da bollino nero, Jimmy, se ti viene. Prova un po'.
2: Questa?
1: Sì, esatto, esatto. Era quella lì proprio, la faccia da bollino nero. Chi vuole vedere la faccia da bollino nero, radiovisione 258 digitale terrestre e 738 di Sky.
3: Ciao, sono un bollino nero.
1: Ecco, attenzione, perché il bollino nero rischia di essere schiacciato, non è bello, insomma.
2: È lo stesso, però ti dà sicuramente, come dire, un buon monito. Voglio prendere l'auto e andare in autostrada.
1: Sono un bollino Ciao. Nero, dove vuoi andare?
3: Ciao, sono il bollino nero.
2: Com'è il meteo oggi?
3: Ciao, sono il bollino nero.
2: Fantastico. A quant'è la benzina oggi?
3: Ciao, sono il bollino nero.
1: Vabbè, Californication, senza bollino.

Alle 11.05 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, nell'esplosione e nel seguente incendio scoppiato in una miniera di carbone, morirono 262 minatori, di cui 136 migranti italiani. Le vittime sono parte dell'identità dell'Italia e simbolo dell'integrazione in Europa, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. La Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i controlli nei porti e negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la risposta di Madrid alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione alla frontiera con la Spagna dopo l'esodo di migranti a Ceuta. Sono svolti questa mattina a Pavana in Toscana i funerali laici di Francesco Guccini, morto

0: giovedì a 86 anni. La cerimonia è stata celebrata nel cortile dell'abitazione del cantautore in forma strettamente privata. Buon viaggio, babbo. Il saluto della figlia Teresa. A settembre è prevista una commemorazione pubblica. Nella notte ci sono stati bombardamenti russi contro l'Ucraina che hanno ucciso 3 persone a Brovary, una cittadina a 20 km a est della capitale Kiev. Altre 3 persone sono state ferite. Gli attacchi hanno causato grossi incendi, 2 autorimessi in un edificio industriale. Ci sono state esplosioni anche in altre parti del paese, fra cui la città di Dnipro, 400 km a sud-est di Kiev. Un ragazzo di 16 anni in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme a altri 2 ragazzi stava recuperando l'attrezzatura rimasta vicino a un albero. E chiudiamo con lo sport. Il pallone con cui Diego Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali dell'86 potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari. Fino ad agosto ci sarà una asta organizzata da una casa d'asta americana dal 21 al 23, base d'asta 2,5 milioni di dollari. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona fu venduta alla cifra record di 9,3 milioni di dollari.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno ancora spazi soleggiati sul nostro territorio. Da segnalare però l'indebolimento dell'anticiclone al nord, con dei fenomeni principalmente su Alpi e Prealpi a tratti anche intensi, qualche rovescio da segnalare a tratti anche in Appennino. Caldo ancora intenso al centro-sud, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:14 di questo sabato 8 agosto 2026, l'atmosfera è quella del prepensionamento tra me e Jimmy, perché siamo abbastanza bolliti. Beh sì, dai, diciamo la verità.
2: Prepensionamento.
1: Comunque i nostri ascoltatori sono sempre curiosi e quindi ogni tanto verificano quello che è la corrispondenza voce-faccia grazie alla radiovisione. Aia. E i risultati, aia, insomma, ecco, ascolta qua.
3: Certo che uno vi sente in radio e si fa tutta un'idea su di voi, dopo accendi il 258, vede le vostre facce, cazzo, cioè non c'entra niente la vostra voce con la vostra faccia, che delusione.
2: Adesso mandaci una foto tua, perché io adesso mi sono fatto un'idea.
1: Che delusione.
2: Sono proprio curioso di vederla, la tua faccia.

0: È ancora meraviglioso questa sola a distanza di tutti questi anni. Dire Straits, Saltano Swing, il primo singolo della band con cui è diventata famosa in tutto il mondo e a seguire tutto il resto, eccetera, eccetera. A proposito di gente famosa in tutto il mondo, caro Jimmy, c'è gente che appunto, lo faccio risentire, ci ha visto per la prima volta in faccia oggi e ci è rimasta così.
1: Certo che se uno vi sente in radio si fa tutta un'idea su di voi, dopo accendi il 258, vedo le vostre facce, cazzo, cioè non c'entra niente la vostra voce con la vostra faccia.
2: È vero.
1: Che delusione.
0: Allora, posso dire...
2: Ma la cosa curiosa è chissà quale idea si era fatto prima a sto punto.
0: Esatto. Allora, io volevo sapere dai nostri ascoltatori, al 366-663-4466, che idea si erano fatti di noi.
2: Non so.
0: Cioè, tu eri alto...
2: Non so.
0: Alto Chris e moro, Hemsworth, io ero basso e biondo, che ne so, cioè...
2: Sì, esatto, la faccia della Magnum P.I., non lo so.
0: Magari.
2: Certo.
0: Perché poi, alla fine, una voce corrisponde a un'idea che è assolutamente completamente tua, no? Cioè, a me è successo non solo con personaggi radiofonici, ma anche con... cantanti di cui mi ero fatto tutta un'idea, non dal punto di vista della faccia, quelli si conoscono, dal punto di vista del carattere, no? Tu leggi i testi delle canzoni e dici chissà questo qua, no? Io ho incontrato gente che scrive testi profondissimi che ovviamente poi nella vita quotidiana sparava vaccate. È normale, è giusto, no? Ma al momento ci rimasi malissimo, dici ma come il mio mito spara vaccate? Sì ragazzi,
2: sì. È così.
0: Era la mia idea, non la verità, insomma. A te è mai successo di incontrare qualcuno che ti abbia deluso?
2: Sai quante volte? Tutti i giorni io incontro facce che mi deludono.
0: Vabbè, ma facce famose.
2: Con delle voci invece che mi danno una idea, poi soprattutto quando li senti al buio. Ma in che senso? Al buio.
0: Le senti al buio?
2: Sì, io sento voci nel buio. Devi sapere che vivo di multipersonalità e di conseguenza sento tante voci nel buio, poi li vedi in faccia e dici vabbè raga, fuori l'ho scoperto perché mi avete rotto le balle.
0: E quindi tu esci alla luce per vedere le facce della gente che ti parla al buio?
2: Certo, assolutamente, assolutamente.
0: Esistono delle prove di questa pratica?
2: No, è tutta nella mia testa.
0: Ah, ok, va bene, ok.
2: Quindi state tranquilli, è tutto fuori canone, è da rinchiudere la cosa e prescrivere dentro un manicomio, insomma, un po'.
0: No, vabbè, ma tranquillo.
2: Posso stare bene, tranquillo.
0: Domani chiudiamo, c'hai 15 giorni di tempo per riprenderti e fare pace con i tuoi fantasmi. Dai.
2: Non credo.
0: Non bastano 15 giorni?
2: No, non sono sufficienti.

0: Give me a call back, all right? Bye.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Radio Freccia.
7: Jimmy, si è scatenata la bagarre, come dire, l'interpretazione delle nostre facce rispetto alle nostre voci.
8: Non stento a crederlo.
7: Lo so, senti qua.
9: No, io ho il contratto.
10: Buongiorno ragazzi. No, che poi basta aprire Google e mettere i vostri nomi, che i vostri bei faccioni compaiono. Certo. Ciao.
7: Vabbè, grazie.
8: Però... E lì, vabbè.
7: È la magia, a proposito di magia.
8: Ehi, magica Amy, dimmi tutto.
7: Senti qua.
11: Raga, veramente posso dirvi la verità?
7: Dai.
11: Uno di voi due ha troppo la voce uguale a quella di Salvini. Scusa. Lascio a voi capire chi... Naomi.
7: Jimmy, hai la voce uguale a quella di Salvini, non va bene.
8: Certo, sì. Sì, sono il Matthew. Sì.
7: Non è la prima volta che me lo dicono, sai.
8: Ti dirò che forse anche con la barba un po' più scura. Oddio.
7: Allora,

0: Allora, noi che siamo all'interno di questo vortice, di questo tornado, di questo hurricane, sì, come recita il nostro menestrello di Duluth, il bardo di Duluth, la vera. Allora, abbiamo un sacco di messaggi, zio Eddie.
1: Sì, sì, abbiamo
0: messaggi.
1: Sono
0: arrivati veramente un sacco di detrattori da una parte, dall'altra, di gente che si è sorpresa delle nostre fottezze umane.
1: Senti questo che è bello, senti.
2: Buongiorno, premetto che ho scoperto il vostro aspetto pochi giorni fa anche io.
0: Aia.
2: E che siete ancora più fighi della voce che avete, che è molto molto bella. Comunque, solo dalla voce avrei detto Mike buongiorno.
1: Bella.
2: E un tipo un George Michael romagnolo
0: Mozart dei nostri giorni, va bene.
1: Ma quindi io mai buongiorno dovrei essere io mai buongiorno, immagino, cioè, ma l'aspetto di mai buongiorno è un po' così, insomma.
0: Beh, ma tu lo fai ogni tanto, Mike, hai delle uscite un po' con l'impronta così, con l'inflessione alla Mike, sì, e quello ci può stare.
1: Rischio.
0: Ma no, io George Michael Romagnolo, ti giuro, non me l'ho mai sentito dire.
1: Lo so, c'è sempre una prima volta.
3: Ricordate, gente, sprecciate. Video Kill the Radio Star.
1: Lo sappiamo, caro, figurati, però siamo ancora qua, dai.
0: Grazie, vieni giù all'inferno con noi.
3: A questo punto, ragazzi, io non l'ho mai visto, non mi sono mai sintonizzato sul canale 258.
1: Sì.
3: E lungi da me da farlo, dato che un minimo di stima per voi ce l'ho. Per carità, come dire, ricorderò e voglio continuare a ricordarmi con gioia solo le vostre voci. A presto.
0: Siamo mica morti, eh.
1: Si è spaventato.
0: No, grazie per la fiducia, soprattutto, e per non essere condizionabile per niente.
1: No, infatti, lui, come dire, dai, accendi il 258, dai, su, c'è di peggio, fidati.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia.
6: Le 11:45, cari sfrecciati, in questo terribile momento di riconoscimento facciale, dove molti ascoltatori e ascoltatrici che avevano un'idea di noi attraverso la voce senza aver mai visto il nostro volto, le nostre fattezze, le nostre tristi fattezze, a questo punto mi viene da leggere qualche messaggio.
7: Vai.
6: Deborah dice: bene, ho acceso la TV per vedervi per la prima volta, mi immaginavo due DJ rasati e con la faccia un po' tonda. Che dire, quasi azzeccato tranne il pizzetto. Allora Deborah, innanzitutto non facciamo i DJ, io e lo zio Eddie non siamo DJ.
7: Esatto.
6: E soprattutto rasati, lui è pelato, io quasi, quindi cioè, voglio dire, faccia un po' tonda, ma che vuol dire?
7: Cioè, rasarsi è una scelta.
6: È la televisione che ci
7: inganna. Sì, no, certo, certo.
6: La televisione
7: poi, poi Jimmy c'ha una quantità di capelli che fa provincia, ma allora scherziamo, cioè, guarda, cioè,
6: guarda,
7: guarda,
6: guarda, guarda.
7: Ti riscomponi così, come Ursula Andress ai tempi d'oro?
6: Si aspetta che esco fuori dall'acqua con tanto anche di pistola subacquea,
7: costumino bianco,
6: retino. Ah, oh, sì, e poi ti guardi e faccio: ciao, sono Ursula.

0: Stupid Girl Garbage alle 11.50 di questo sabato 8 agosto 2026. Continuiamo a divertirci con le immagini che gli ascoltatori avevano o hanno di noi, semplicemente basandosi sulla nostra voce.
1: Anch'io vi immaginavo diversi, Ragazzi, siete bellissimi così. Viva il rock, Davide.
2: Grazie, ragazzo.
0: Vabbè.
2: Grazie, sei veramente un caro ragazzo.
0: Jimmy,
2: hai visto? Io da Shirley Manson col tuppo è un attimo che divento Marilyn Manson.
0: Esatto, 258 di Star Terrestre per vedere Jimmy D con tutti i suoi capelli.
2: Tutti i capelli.
0: Sappiate che uno dei motivi per cui Jimmy D è venuto a fare le Good Vibration è che c'era bisogno di, come dire, un fabbisogno di capelli importante, e io purtroppo non...
2: Ma io ho iniziato con i capelli cortissimi quando sono venuto a fare.
0: Ma quando hai fatto Good Vibration eri già lungo, cioè eri già bello...
2: Mi si era allungato il capello, ragazzo.
0: Esatto, esatto, e fermiamoci qua.
3: Allora, quello con i baffi io gli avrei dato un volto un po' tipo alla Fabio Volo. Invece quell'altro pelato, cioè la sua voce è un po' tipo, cioè me l'immaginavo, tipo un Andrea Giordana.
0: Andrea Giordana era fighissimo, ragazzi. Cioè, grazie, ragazzi, gentilissimi, troppo gentili.
4: Buongiorno.
2: Fabio Volo, vabbè, io lo prendo come un complimento.
0: Ma sì, dai, ma anche Fabio Volo non è mica brutto, dai, insomma, c'ha altri difetti.
4: Buongiorno, magari il tele... ascoltatore di prima è rimasto deluso perché di voi si era fatto un'idea, che ne so, di persone intelligenti, per esempio, e magari guardandovi in faccia ha avuto un'altra sensazione, che ne so, magari di persone simpatiche e non intelligenti. È solo un esempio, ovviamente. Ciao, Roberto da Sassari.
2: Roberto, non so se... non riesco a capire... sai come quando, prenderla,
0: sai
2: così.
0: Quando ti dicono non sei bello, sei un tipo, ecco, sì, quella roba lì ci ha detto praticamente.
2: Quante volte mi sono sentito, tu non sei bello, tu sei simpatico,
0: ecco,
2: questa cosa qua, e funziona come a voi donne, ragazzi.

0: ragazze, quando mi dicono lei non è proprio, e poi vedi la faccia, no? Cioè, voglio dire, allora, ci sono le belle, no, no, aspetta, allora, non è che, ecco, vi siete già incartati, va bene.
1: Entri in quel tunnel dove non vedi la fine, se non...
0: Born to kill, hai capito?
1: Esatto, quella roba lì.
0: Social distortion. Wow.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: Perché è così che si arriva a mezzogiorno con una fame di quelle mostruose, oppure semplicemente già colazionati da poco. Ma noi siamo qui a fare un po' i conti, caro zio Eddie,
4: sì.
3: Come dire, su queste purtroppo aspettative che vengono deluse costantemente, quotidianamente al 366-6634-466. Noi così facciamo abbassare l'audience.
4: Allora, io prima ho regalato un'immagine e qualcuno si è un po' risentito.
3: Cioè?
5: Ragazzi, pensate uno di voi due che esce fuori dall'acqua come Ursula Andress, mi ha fatto passare l'appetito.
3: No, addirittura.
5: Ciao.
3: Mamma
5: Alessandro
3: mia. Ciao Ale. Ciao Ale. Ma tu pensa, Ale, se invece potevo veramente sembrare ad Ursula Andress, beh, avresti fatto il corpaccio. Invece no.

Buon sabato e ben ritrovati da Raffaella Coppola su Radio Freccia, sono le 12:06. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni condanna come grave il gesto di alcuni rappresentanti della CGIL che alla commemorazione di Marcinelle avrebbero voltato le spalle mentre il Presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del Presidente Mattarella. A denunciarlo era stato Fidanza, capo delegazione in Europa di Fratelli d'Italia. Per Landini hanno preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte in nessun momento, tantomeno nel rispetto del Presidente della Repubblica. La Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i controlli nei porti e negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la ritorsione di Madrid alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione dopo l'esodo di migranti a

0: Ceuta. Si sono svolti questa mattina in Toscana i funerali laici di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. La cerimonia è stata celebrata nel cortile dell'abitazione del cantautore in forma strettamente privata. Buon viaggio, babbo. Il saluto della figlia Teresa. A settembre è prevista una commemorazione pubblica. Un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. Altre vittime del lavoro anche nel modenese e nel fiorentino. Voltiamo pagina, grandi spostamenti per le partenze, oggi bollino nero sulle autostrade con le ore di massima criticità per il traffico, un esodo segnato anche dal gran caldo che andrà avanti almeno altri 10 giorni mentre al nord arrivano i temporali. E siamo al nuoto, l'Ital Nuoto ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista 4 per 1,5 km agli europei di nuoto a Parigi, oro alla Germania e bronzo all'Ungheria. È davvero tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo su Radio Freccia. Le news tornano tra meno di un'ora.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno ancora spazi soleggiati sul nostro territorio. Da segnalare però l'indebolimento dell'anticiclone al nord, con dei fenomeni principalmente su Alpi e Prealpi a tratti anche intensi, qualche rovescio da segnalare a tratti anche in Appennino. Caldo ancora intenso al centro-sud, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12:16, ognuno di noi c'ha una specie di cappio al collo che pende su un albero, da un albero, il nostro albero. Cari miei, volenti o nolenti, sono i nostri sfrecciati. È un po' così, dai, ma ci sta, assolutamente. Noi ci stiamo in realtà molto divertendo. Allora, al 366-6634466 ci sono alcuni, come per esempio un mio detrattore personale, il buon Dennis, che saluto e abbraccio con affetto. Jimmy è come la sua voce, bello e stronzetto.
2: Wow!
1: Ciao Dennis, ti ringrazio molto. Sabri invece dice: io gli uomini alti, robusti e calvi li trovo sexy da morire. Se poi hanno la voce un po' roca, a buon intenditor, caro Eddie, hai una fan strepitosa, va bene? Lei ti ama la follia.
2: Vado a nascondermi.
1: Ti si farebbe.

0: Un dolcissimo Eric Clapton con Tears in Heaven, e dolcissimi sono anche gli ascoltatori che cercano in qualche modo di spiegarci sì, la loro reazione.
1: Sono così dolci, vero? Che sì, mi sono venute le carie ai denti.
0: Esatto, quando ci hanno visto per la prima volta in radiovisione e hanno confrontato la loro idea di noi stessi legata alla voce con la verità, insomma. Sentiamo qualche commento.
2: Allora, parliamoci chiaro, la verità è questa. Uno sente la voce per radio, una bella voce, perché siete speaker, bella voce, l'abbina una bella faccia, poi va a vedere la faccia, siete tumefatti e quindi non corrisponde.
0: Tumefatti.
1: Siamo tumefatti, benissimo. Ci hanno appena tirato fuori dalle catacombe. Sì, ci hanno trovato nel deserto dei Gobi insieme all'esercito di terracotta, ma vabbè.
0: Tu me fatti.
1: Sì.
3: Beh, Fabio da Teramo, tralasciando il vostro aspetto, che uno si aspetta, scusate, ripetizione, George Clooney e Sean Connery, ma sì, la vera delusione è Doc, che uno magari si aspetta un tipo Gianni Morandi e poi ci trovi quello che è. Insomma, ciao raga.
1: Però posso dire una roba? La cosa che mi piace di più è l'enorme aspettativa, cioè immaginarsi che gli speaker, in questo caso noi, siamo associati a roba del genere.
0: Sì. C'è Gianni Morandi.
1: Okay. Cioè, con tante persone. No, vabbè, a parte Gianni Morandi, ma Sean Connery, queste robe qui. Cioè, guarda Matteo, io mi immaginavo tipo i sosia di Raz Degani a Alain Delon.
0: Vabbè, ciao Peppe.
1: Sì, ciao Merighi, va bene.
0: Vabbè, insomma, ci si prova, insomma, dai. Altro messaggino, esatto, al volo?
4: Che palle, da me non si vede quel canale. Io sono troppo curiosa. Troppo. Laura.
0: Laura, c'è l'app. Proprio non resiste.
1: C'è il digitale terrestre.
0: Ma il digitale non gli arriva, l'app. Scarichi l'app RTL 102.5 Play e ci vedi.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: senti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Alle 12.31, caro Jimmy, mi trovo in situazione un po' imbarazzante, perché dopo il messaggio scritto che hai letto, dove quell'ascoltatrice insomma diceva che ero sexy eccetera eccetera, è arrivato anche questo messaggio. Ascolta.
3: Vorrei lanciare un messaggio alla corteggiatrice di Eddie. Eddie è mio, solo mio, hai capito?
4: È così, ragazzi, ci sono degli accanimenti.
2: Ci sono degli accanimenti dappertutto. È incredibile, cioè
4: accanimento dappertutto.
2: Non pensavo di essere in grado di creare.
4: Contesissimo. Cioè,
2: contesissimo, sì. Mamma mia, sì. Che roba, guarda.
5: Ragazzi, che più bello di voi si trucca. Un bacione, Roberto da Roma.
4: Ecco, Roberto doveva mettere così il dito nella piaga,
2: così
4: è riuscito.
2: Il bello
4: cioè così, lui tocca tasti sensibili,

0: L'Africa dai Toto alle 12.36, ma soprattutto il punto di vista dei nostri ascoltatori sulle facce dei loro conduttori preferiti. Boh, non so, saremo preferiti, boh, ma chi lo sa.
1: Ma
0: comunque, sentiamo i punti di vista degli ascoltatori. Qua c'è qualcuno che, come dire, fa il parallelo con la nostra programmazione musicale dal punto di vista estetico.
2: Buongiorno ragazzi, beh, c'è da dire che dopo Bob Dylan voi siete due Adoni, assolutamente fighissimi.
1: Grazie.
2: Un abbraccio, ciao ciao.
1: Bob Dylan di adesso.
0: Sì, sì, non è mai stato una bellezza, però insomma sì, da giovane almeno era giovane, insomma, ecco.
1: Esatto. Bene, grazie.
3: No, guarda tesoro, non è che non sei bella, è che sei particolare, sai, hai una bella carnagione.
0: Questo è in riferimento a quando dicevamo che insomma noi non siamo proprio belli, siamo due tipi, ecco, e siamo andati lì a...
1: Sì, di scimmia, esatto, sono d'accordo.
0: Esatto, poi? Io sono un bel gorillone, sì.
4: Ciao, io bene. Invece io avevo bonobo. Immaginato il pelato con la voce più bassa, tipo Ollio, mentre così. L'altro con la voce un po' più... magrina, segaligna, da staglio. Però non lo staglio sottomesso, lo staglio quello sottolio. Che fa la faccia furbetta, che ha avuto un'idea geniale che quasi mai si rivela geniale. E invece niente, vedendovi siete due Buster Keaton qualunque.
1: Ecco, ma hai detto niente,
0: buttalo.
1: Beh,
0: via
1: Buster Keaton. Ragazzi. Comunque devi cambiare utilizzo di siti, perché secondo me hai delle categorie sfasate.
0: Comunque, onore e gloria a Buster Keaton e ovviamente a Stan Leoni.
1: Certo.
0: Cioè, stiamo parlando di giganti totali della comicità.
1: Vabbè, non sviare
0: di ogni
1: adesso
0: tempo,
1: non metterla sull'elegante perché non ti ha detto una cosa bella.
0: Ma no,
1: comunque,
0: sto sviando.
1: Stai sviando.
0: A Buster Keaton, oh.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 12.47, cosa pensano gli ascoltatori delle facce dei loro speaker preferiti? Per fortuna ci sono anche messaggi consolatori, Jimmy.
3: Aia. Sì, ma gente, una delle voci più belle d'Italia è Pino Insegno. Insomma, ridimensioniamo un attimino queste aspettative. Un pochino, dai. Marco da Verona.
2: Grazie Marco. C'è chi ti ha incontrato anche, Jimmy.
4: Io Jimmy ho avuto la fortuna e il piacere di incontrarlo anche dal vivo e posso confermare la tumefazione.
2: Cosa gli fai tu alle donne?
5: Niente, ci troviamo nelle catacombe, allora, insomma, tra un corridoio e un altro ogni tanto. Insomma, ci sbagliamo, raga. Succede.
2: Anche tu qui, tu hai fatto, eh?
5: Grande, ci vediamo al prossimo sarcofago.

0: Bittersweet Me, i REM, cari miei, andiamo all'ultimo, come dire, all'ultimo metro praticamente prima del grande traguardo, dove in fondo c'è una ghigliottina. La ghigliottina per quanto riguarda la nostra mattinata dedicata appunto all'associazione Voce Volti da parte degli sfrecciati. Grazie moltissimo per cercare di mantenere sul l'umore della nostra autostima, cosa che invece è caduta fragorosamente. Ci sono altri messaggi, zio Eddie?
1: Buongiorno, Andrea da Reggio Calabria. Allora, le vostre facce. Fondamentalmente, boh, poi per curiosità ho cercato su Google i vostri volti, volevo dare un volto alle voci che ascoltavo. Fondamentalmente siete più o meno come vi immaginavo, tranne da Bolem lo immaginavo con un capello, con un ciuffo, invece menzione d'onore per la Fra. La Fra me la immaginavo bella, ma in realtà è bellissima.
2: Ok, il resto va bene, cioè va bene così, insomma. Abbiamo un altro messaggio che ha a che fare con questo tipo di logica.
3: Ma quanto è cattiva la gente.
2: Allora, non era questo, chiedo scusa, che comunque ci fa sempre bene, dovrebbe essere questo qua, vediamo un po'.
4: Ciao ragazzi, sì. Io sono stata ospite del

0: momento polemica con il Lawrence W. Non avendo mai visto la televisione di Radio Freccia, me l'immaginavo due cessi a pedali eppure vecchi. Invece sono rimasta piacevolmente sorpresa.
1: Vero.
0: Sono
1: vero.
0: Bellocci.
2: Vedi?
0: Dai. Un abbraccio. Ciao Cristina.
1: Cristina, ciao Cristina, sembriamo due pitali alla vecchia maniera.
2: Due pitali di alluminio. Bello, due pitali, sì, bello, mi piace.
1: Sì, sì. Senti, Jimmy, la padella dell'ospedale. Vabbè.
2: Tu chiudi qua, io faccio la quarta ora. Oggi parliamo di canzoni che hanno a che fare con i pianeti, caro mio. Quindi si vola. Tu vola a pranzo e noi torniamo per l'ultima puntata di questa versione estiva della nostra versione delle Good Vibrations domani dalle 10 alle 14.
1: Va bene, buon proseguimento con la musica. Ciao zio Eddie, Baby Shambles, Fuck Forever, mi raccomando, questa te la dedico.
2: Bella chiusura.
1: E un abbraccio a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Radio Freccia.
2: È 13.03 di questo sabato 8 agosto 2026, quarta ora delle Good Vibrations versione estiva. Oggi abbiamo un'oretta dedicata alle canzoni che hanno a che fare con i pianeti, sia nel titolo che nel racconto, diciamo così, insomma. E ce ne sono tante, alcune sono molto note, altre meno. Vedete che ci saranno delle sorprese, delle cose.

divertenti, perché i percorsi che cerchiamo di fare assieme alla programmazione musicale sono sempre un po' alternativi, insomma almeno ci si prova a fare delle cose un po' diverse. Partiamo dal pianeta Terra, in questo caso Carole King nel 1971 scrisse una canzone dove descriveva, come dire, quel tipo di vibrazione sensuale che aveva quando aveva a fianco la persona che amava. Si intitola I Feel the Heart Move.

Alle 13.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, nell'esplosione nel seguente incendio scoppiato in una miniera di carbone, morirono 262 minatori, di cui 136 migranti italiani. Le vittime sono parte dell'identità dell'Italia e simbolo dell'integrazione in Europa, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. La Spagna ha ripristinato fino al 7 settembre i controlli nei porti e negli aeroporti su chi proviene dall'Italia. Il provvedimento è la risposta di Madrid alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen sulla libera circolazione alla frontiera con la Spagna dopo l'esodo di migranti a Ceuta. Sono svolti questa mattina a Pavana, in Toscana, i funerali laici di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. La cerimonia è stata celebrata nel cortile dell'abitazione del cantautore in forma strettamente privata. Buon viaggio babbo, il saluto della figlia Teresa. A settembre è prevista una commemorazione pubblica. Una nave appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto di Hormuz nella mattinata di oggi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi, citata dai media panarabi. L'attacco non ha causato feriti e la situazione è stata riportata sotto controllo, si precisa. La cronaca: 4 ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata, dopo essere stati investiti in seguito a una lite a Lanzo Turinese, in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, un uomo alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi, probabilmente legati alla viabilità. Subito dopo l'accaduto, l'automobilista si è presentato spontaneamente ai carabinieri, sono in corso le indagini per ricostruire

0: dinamica saranno svolti accertamenti di natura tossicologica nei confronti dell'uomo. E chiudiamo con lo sport. Il pallone con cui Diego Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali 86 potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari a fine agosto negli Stati Uniti. Con le notizie è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno ancora spazi soleggiati sul nostro territorio. Da segnalare però l'indebolimento dell'anticiclone a nord, con dei fenomeni principalmente su Alpi e Prealpi a tratti anche intensi, qualche rovescio da segnalare a tratti anche in Appennino. Caldo ancora intenso al centro-sud, valori al nord non oltre i 35 gradi. Dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 13:17 di questo sabato 8 agosto 2026 stiamo facendo un piccolo viaggio all'interno delle canzoni che parlano di pianeti o che in qualche modo citano i pianeti. Prima siamo passati da Marte, ovviamente in compagnia di David Bowie, adesso andiamo sulla Luna, o perlomeno su quello che è la luce della Luna, perché parliamo di Moonlight Shadow, brano scritto da Mike Oldfield, uscito nel 1983 alla voce Maggie Reilly. È un brano che in realtà parla della luce della Luna come la luce che mostra alla protagonista l'omicidio della persona che ama, insomma, quindi non è una storia di quelle semplici edificanti. La canzone ebbe comunque un successo clamoroso.

Mike Oldfield con la voce Maggie Reilly, Moonlight Shadow, fu l'ingresso di Mike Oldfield nel pop, diciamo. Prima Mike Oldfield era famoso soprattutto per Tubular Bells, un gigantesco progetto solo esclusivamente musicale, molto sperimentale, molto d'avanguardia, molto progressive da un certo punto di vista, e a quel tipo di suono Mike Oldfield si legò per tutti gli anni 70. Poi a un certo punto decise di tagliarsi i capelli, smise di avere quest'area da fricchettone d'antan e si mise a fare queste canzoni, e questa, Moonlight Shadow, fu fondamentalmente il pezzo di maggior successo per quanto riguarda Mike Oldfield. La casa discografica dell'epoca, la Virgin, fu felice di pubblicare questo disco, gli chiesero altri brani di questo genere, e la storia dice che Mike Oldfield, per scrivere il testo, si aiutò con un dizionario delle rime, proprio perché non era abituato, diciamo, a lavorare sui testi, e conseguentemente si mise a scrivere delle cose tutto sommato semplici ma assolutamente efficaci. Questa Moonlight Shadow, dedicata appunto in qualche modo alla luna, ebbe un grande successo. Proseguiamo il nostro percorso che ha a che fare con i pianeti e con la musica, perché si va su Drops of Jupiter, ovvero quello che si dice un brano che ha a che fare con i pianeti, più esattamente Giove. La canzone si chiama Gocce di Giove, a eseguirla e a scriverla sono stati i Train, più esattamente il cantante dei Train, Pat Monahan, che dedicò il testo alla madre. In qualche modo le gocce di Giove sono l'augurio che Pat fa alla mamma che era appena scomparsa, affinché potesse fare un viaggio il più bello possibile, insomma il più sognante possibile. Il testo dice che ora che è rientrata nell'atmosfera con le gocce di Giove fra i capelli, si comporta come l'estate e cammina come la pioggia, eccetera eccetera. Insomma, una canzone delicata che usa Giove come metafora per augurare buon viaggio alla propria madre. Drops of Jupiter, Train.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 13:31 di questo sabato 8 agosto 2026, siamo in viaggio per pianeti con Radio Freccia e con le Good Vibrations. A questo punto andiamo su un pianeta che visiteremo due volte, perché, come dire, ci sono troppe canzoni meravigliose e diverse che meritano di essere ascoltate. Sto parlando di Venere, che in inglese ovviamente fa Venus, e c'è una canzone che è semplicemente in grado di schiodare anche le assi dei pavimenti, tanto fa ballare, tanto fa muovere il bacino e non solo. Uscita nel 1969, scritta e realizzata da un gruppo olandese, si chiamavano Shocky Blue, e la canzone ovviamente si chiama Venus.

Mariska Veres alla voce solista e Robbie Van Leeuwen chitarra, sitar, core e soprattutto produzione e autore della canzone. Era Venus degli Shocking Blue, band olandese di cui si è persa un po', come dire, la traccia, però ricordo bene Cocchi e Renato che citavano lo Shocking Blue all'interno di una delle canzoni che mi hanno fatto più ridere quando ero bambino. Insomma, stiamo parlando di pianeti, stiamo parlando di canzoni legate ai pianeti e spesso e volentieri il pianeta è anche una metafora, no? Tanto per dirne una molto semplice, Venus corrisponde a Venere, ovvero la dea dell'amore per quanto riguarda la mitologia storica romana, ma ci sono tutta una serie di pianeti che hanno a che fare appunto con quel tipo di logica, con quel tipo di mitologia. Per esempio il prossimo è Mercurio. In realtà ho scelto una canzone che cita Mercurio, si chiama Mercury Blues, ma non ha a che fare direttamente col pianeta, ha a che fare invece con un'auto. È un brano della Steve Miller Band uscito nel 1968 e la canzone dice chiaro: se avessi i miei soldi ti dico cosa farei, andrei in centro e comprerei una Mercury o due. Cos'era la Mercury? Mercury era una casa automobilistica di proprietà della Ford, è una via di mezzo fra i modelli base, diciamo, e la Lincoln, che era la macchina più di alta gamma, diciamo, all'epoca per quanto riguarda la produzione delle macchine americane. E la Mercury era uno dei modelli più apprezzati, diciamo. Per esempio uno dei modelli di maggior successo della Mercury fu la Cougar, che fu in produzione dal 67 fino al 1973, quindi gli impallinati di auto sicuramente il marchio Mercury lo conoscono perfettamente. E quindi al posto di parlare di un pianeta, per una volta parliamo di un riferimento che ha a che fare con un'auto, insomma, e parliamo soprattutto e facciamo sentire soprattutto la Steve Miller Band, grande band di rock blues che sentiamo piuttosto poco, che merita uno spazio specifico. Mercury Blues, Steve Miller Band.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: dolce.
1: Capo!
0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Radio Freccia.
3: 13.45, ultimo quarto d'ora della ultima ora delle Good Vibrations di oggi, dedicata a rapporto tra musica e pianeti, soprattutto nel titolo. La prossima canzone è uscita nel 2016, firmata da Nick Cave and the Bad Seeds, ovviamente, Rings of Saturn. Rapidamente, Nick Cave descrive questa canzone come nata un istinto proprio, senza pensare troppo alle parole, e poi successivamente ha ragionato sul fatto che la donna viene vista in tre modi: dal punto di vista sensuale, dal punto di vista cosmico e dal punto di vista, diciamo, dell'origine del mondo. E in ogni caso, secondo Nick Cave, in questa canzone le donne arrivano dagli anelli di Saturno.

0: is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. Now she's jumping up with her leaping brain, stepping over heaps of sleeping children, disappearing and further up and spinning out again. Up and further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed and down the hall, where she stops for a moment and turns and says, "Are you still here?" And then reaches high and dangles herself like a child's dream from the room.
1: Rings of Saturn, Nick Cave, The Best Things. Nick Cave, parlando della canzone nel suo blog, ha scritto, per chiudere la descrizione: adoro eseguirla dal vivo perché gli accordi ascendenti e crescenti ci trasportano in un luogo di beatitudine collettiva, un amore commovente e pieno di speranze, reciprocamente trascendente. Perché è di questo che parla il testo. Fondamentalmente il flusso di coscienza di Nick Cave, che tra l'altro in quel periodo stava malissimo perché era appena scomparso il suo figlioletto adolescente, hanno composto, insomma, in maniera da flusso di coscienza, un testo su una base che gli fu spedita da il suo chitarrista Warren, e beh, insomma, alla fine diventa un pezzo che successivamente Nick Cave analizza e cerca di capire in qualche modo come gli è uscito questo tipo di storia che vede le donne da tre punti di vista, no? Prima dal punto di vista sensuale, poi dal punto di vista cosmico e poi dal punto di vista, come dire, di origine del mondo, no? Eccetera eccetera, e fa un'analisi di questo. Però insomma, la poetica di Nick Cave è molto complessa e molto interessante, così come è molto complessa e molto interessante la poetica di Lou Reed. Mi rendo conto che in tutti gli speciali che ho fatto in questi giorni ho sempre inserito la canzone di Lou Reed, e non potevo non chiudere con qualcosa che ha a che fare con il grande Lou. Qui stiamo parlando dei Velvet Underground, pezzo che Lou Reed ha scritto nel 1965, poi uscì nel 1967, ovviamente è Venus in Furs. Qua non c'entra Venere come pianeta, c'entra il fatto che appare questa figura incredibile, la Venere in pelliccia, Venus in Furs, in un brano che racconta per la prima volta, probabilmente nella storia della musica, sicuramente della musica rock, qualcosa che ha a che fare col sadomasochismo, al bondage, alla dominazione sessuale e a tutto quel mondo lì, no? Quel mondo perverso, nascosto ma non troppo, che Lou Reed ha frequentato tantissimo nella sua vita e che è stato bravissimo a raccontare. Il pezzo è semplicemente un capolavoro, non c'è da dire nient'altro se non da dire che noi con le Good Vibrations torniamo domani alle 10 per l'ultima puntata della nostra conduzione. A domani!

sins of streetlight fancies. Chase the costumes she shall.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2:00, it's 2:00, e diamo inizio in questo momento a un nuovo appuntamento di e con Electric Ladyland. Hello rockers and welcome, sono le 14 e sabato è l'8 di agosto e eccezionalmente perché siamo nella summer edition, anche oggi sentite moi, la sottoscritta, la vostra Cecil B che vi accompagna insomma fino alle 17. Come state? Tutto bene? Un buon inizio di weekend? Siete in giro? Siete a vedere dei posti incredibili? Oppure vi state prendendo del tempo solo per stare a casa, riposarvi, un po' di aria condizionata e la musica giusta? Iniziamo con i Dave Matthews Band. Questa è Crush Into Me.

Dave Matthews Band con Crush Into Me, 14:06, apriamo così il nostro viaggio di oggi, 3 ore in diretta come sta avvenendo ormai da una settimana e mezza a questa parte dal Tourmaline di Lipari con moi, la vostra Cecilia. Oggi mi do una nota di francese perché visto quello che sta succedendo forse una nota di spagnolo sarebbe un pochino più complicato. Siamo sempre in questa Summer Edition che si sta per concludere per quanto riguarda me con la giornata di domani, quindi oggi ce la godiamo, domani ci salutiamo e poi da lunedì arriverà Ambra Marie che vi accompagnerà fino al 23 di agosto. Come sempre, come facciamo ogni giorno, vi ricordo il nostro numero 366-663-4466 per farmi sapere come state e dove siete diretti. Ci sono i 21 Pilots, My Blood.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:14, quindi ore e minuti coincidenti. Come vi ricordo ormai da tanto tempo, nel caso siate persone che credono un po' nella scaramanzia, dovrebbero portare delle energie maggiormente a nostro favore. Quindi pensate intensamente a qualcosa fino a che non scoccheranno le 14:15. Nel frattempo, se qualcuno di voi ha sperato di trovare un brano degli Alice in Chains qui in programmazione, beh, siete fortunati, perché abbiamo un bel classicone che ci riporta così indietro alla fine del millennio precedente, dove il rock riusciva a cambiare ancora una volta e riusciva a portare in superficie le profondità degli animi più tormentati.

In Electric Ladyland, in questo sabato 8 di agosto, che potete seguire anche in radiovisione, i nostri due canali che sono il 258 della Digitale Terrestre, facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonnina centrale del vostro telecomando, quindi anche per quelli più pigri metti il pollice sul 2 e lo trascini verso il basso e voilà, le Joie sont faits. Ci trovate anche su Sky al 738, tutto rigorosamente in alta definizione. Fra pochissimo troviamo Sir Paul McCartney dalla nostra top 20 con il suo ultimo singolo Come Inside, ora Florence and the Machine, What Kind.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 14:27 minuti, abbiamo appena ascoltato insomma un po' di top 20, un po' di novità, e ora invece ci immergiamo nelle sonorità di una band che conosciamo bene, che amiamo e di cui è capitato di parlare spesso in questo periodo, anche perché ci sono un po' di opinioni contrastanti rispetto alla loro percezione come band quando si tratta della dimensione dal vivo, no? Io ho avuto delle proprio sensazioni antitetiche quando li ho visti e voglio ridarmi una chance, voglio avere un'altra occasione per rivivere un po' i brani dei Red Hot Chili Peppers, che qui per l'appunto ritroviamo con Road Trippin'.

I Red Hot Chili Peppers con Road Trippin'. Magari in questo momento lo state facendo anche voi, siete in giro, viaggiate, vi spostate, andate in luoghi un po' nascosti dagli occhi indiscreti di quei turisti che si affollano uno accanto all'altro per cercare di avere un piccolo spazio su una spiaggia. Magari siete in viaggio semplicemente perché state rientrando a casa o state per iniziare il vostro turno di lavoro. La musica è sempre un ottimo appoggio, una sorta di trampolino sul quale appoggiare i piedi e decidere quale slancio poi può darci e verso quale direzione questo slancio può andare, delle volte anche senza una meta chiara, ma sempre con il ritmo giusto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:39 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato 8 di agosto. Spero che stiate bene, spero che stiate passando un bellissimo fine settimana. C'è chi dice: ciao Cecil, io sto benissimo, nel luogo in cui mi trovo ci sono molte nuvole, speriamo che non piova, però da un certo punto di vista, se fosse solo una pioggia passeggera, io un po' invece lo auguro, anche per una questione proprio legata a tutto questo caldo che ci sentiamo addosso e che si riflette anche un po' attorno, no? Non solo a livello di temperatura ma anche a livello visivo. Quindi speriamo non piova tanto, ma che un po' lo faccia per il nostro bene.

L'abbiamo invocata un po' la pioggia in questo discorso pomeridiano ed è arrivata quantomeno attraverso uno dei più bei brani della discografia dei Guns N' Roses, almeno per quanto mi riguarda. Ne arriva dagli inizi degli anni 90, 1992, November Rain, 14:48. Se volete questo tipo di suono con voi in giro per il nostro paese, a casa, che siate in macchina o che siate usciti a fare una corsetta o magari per fare un bel giro panoramico in bicicletta, insomma, scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Frecce, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento, e chi più ne ha più ne metta. Accedete anche appunto ai video delle canzoni che più amate, alle band che magari non sentite da un po', come gli Editors, che ascoltiamo fra pochissimo con il loro ultimo singolo The Rush dalla nostra Top 20. Ora una band grande amica di Freccia, ovvero i Nothing But Thieves, qui con

0: Radio Freccia.
1: 14:56 minuti, so che ve l'ho detto anche ieri, ma ve lo ricordo ancora una volta: The Rush, il singolo che abbiamo appena ascoltato, gli Editors, bellissimo. Anticipa l'uscita di quello che sarà il loro 8° album in studio, che sarà nostro, diciamo, a fine anno, il 30 di ottobre. Uscirà con, insomma, questo ritorno non solo del frontman della band che l'anno scorso aveva pubblicato il suo primo album solista, ma della formazione completa di questa band, che personalmente trovo abbia una capacità incredibile di unire un significato forte, autentico dei propri testi a delle melodie, a dei ritmi che, per quanto riguarda il mio gusto personale, rientrano veramente in una top 5 della vita. Oltretutto, questa canzone a un certo punto ha una frase bellissima che dice: "As we talk about survival, the candle slowly dies, but our waxy fingerprints let us know that we're alive." Cioè, nel momento in cui tu ti concentri a parlare del fatto che devi sopravvivere, che ce la devi fare in qualsiasi forma e declinazione voi possiate immaginare, cioè che sia per il lavoro, che sia per una relazione che non vi fa stare bene, che sia per un'amicizia, che sia nel rapporto con voi stessi, il tempo comunque continua ad andare avanti. Quindi, mentre parliamo di sopravvivenza, la candela si spegne, ma le impronte che lasciamo, ok, con le nostre dita sulla cera che è ancora calda e che quindi magari ci brucia anche le dita, ci ricorda che siamo vivi. Quindi nel momento in cui vedi il segno del tuo passaggio e vedi che c'è qualcosa che il momento nello specifico che stai vivendo sta lasciando dietro di te, sai magari che non sei al top della forma, perché nel caso degli Editors non parliamo certo di una band che celebra l'allegria e la gioia nel quotidiano, però che ha uno sguardo introspettivo soprattutto nei periodi un pochino più faticosi, no? dell'esistenza di ognuno di noi, però ti dà sempre una prospettiva, cioè va bene, magari non sei al top della forma, magari non sei felicissimo, però ricordati che sei vivo e a un certo punto tutto questo avrà un senso.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, come si dice da queste parti quando sono le 3 in punto. Cecil, ma che ci fai in onda di sabato? Cosa ci faccio in onda di sabato? Siamo ancora all'interno di questa nostra Electric Ladyland Summer Edition, dove Radio Freccia si trasferisce in giro per il nostro paese. C'è chi rimane in quel di Milano, chi rimane in quel di Roma e chi invece come me è in onda dal Tourmaline di Lipari, e ci sarò ancora fino a domani incluso. Da lunedì prossimo invece sentirete sempre Ambra Marie, che mi darà il cambio fino al 23 di agosto, e anche il buon Nobody arriva domani in quel di Lipari, quindi con la settimana prossima saranno loro le voci che vi racconteranno storie, vi faranno ascoltare musica da quest'isola incredibile.

che anche questa cosa ve l'ho già detta, però delle volte il cervello memorizza delle cose in maniera sbagliata, non so bene per quale ragione, probabilmente perché memorizza quella cosa in maniera distratta, perché questa band per me, so che sono i Procolarum, ma saranno per sempre i Protocolarum. Era come, avete mai visto Bridget Jones? Quando lei dà il soprannome al suo collega che si chiamava tipo, adesso non mi ricordo, Fitzgerald, e lei lo chiamava fissatette perché lui le guardava sempre il seno, e a un certo punto lei continua nella sua testa a ripetere questo nome fittizio e lo chiama effettivamente con il soprannome che si era data nella testa perché l'hai memorizzato in maniera sbagliata. Ecco, stessa cosa per me, nella mia testa faccio Protocolarum e poi dico Procolarum per evitare ovviamente di accendere discussioni più o meno cattive in un pomeriggio che penso che deve essere soft, quantomeno accogliente, come quelle persone che ti sorridono sui mezzi pubblici e poi se ne vanno senza attaccare bottone, che non ti mettono a disagio ma mantengono quel velo di mistero che ti tira sul morale.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15 e 12 minuti con Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato 8 di agosto. Buon sabato, buon fine settimana, buon weekend, buon momento tutto dedicato a voi stessi. La fate sempre una cosa dedicata a voi stessi? Un'unica cosa, un momento che vi ritagliate per dire faccio io questa cosa, non ho bisogno di nessuno. Ad esempio io lo faccio coi cavalli, cioè i cavalli sono il mio momento, il me time, come si dice in inglese, il fatto di stare a contatto con questi animali straordinari, bellissimi, meravigliosi, saggi, giganteschi, che danno un sacco di pace. Poi lo so che per quanto riguarda la percezione dei cavalli è tutto molto soggettivo, perché c'è chi li teme tanto, sia per un senso di ammirazione, per un senso proprio di paura data la loro dimensione, e chi come me appena li vede non capisce più niente. A me proprio va in pappa il cervello quei cavalli.

Back to You, Bryan Adams, 15 e 16 minuti con Cecil B, che sono io. Oggi canticchio, può darsi, perché è sabato, perché anche se sono in diretta, comunque la vibrazione del sabato è lì, è dietro l'angolo, è una sorta di richiamo molto colorato. Io non so se vi ho mai raccontato questa cosa, che percepisco i giorni legati a dei colori, no? Cioè, chiaramente il martedì è giallo, il mercoledì è arancio, il giovedì è rosso, il venerdì è verde, ok? Il lunedì è abbastanza neutrale, direi un marrone, ma non un bel marrone tipo quello cioccolato con cui decidi di fare il colore dei capelli, no? Un marrone un po' così, un po' smorto. E il sabato ha tante sfumature vibranti, notturne,

0: Sciala!
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Sciala, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Sciala, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora sciala! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sullo store online ufficiale di R.

0: RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Radio Freccia.
4: 15:25 minuti, c'è chi mi dice: ciao Cecile, io ho iniziato a tagliarmi un momento per me per quanto riguarda la famosa skin care, la cura della pelle. È vero che probabilmente c'è anche tanta moda riguardo, adesso sembra che tutti siano esperti, che bisogna farlo con determinati crismi, determinati prodotti, ma io lo faccio perché trovo molto divertente, in primis un lato un po' anche fanciullesco della mia visione delle cose, utilizzare prodotti così colorati e che mi mettono di buon umore. In secondo luogo è il fatto proprio di stare lì a guardarmi, a sentire la mia pelle, a sciacquarmi il viso con l'acqua, a cambiare la temperatura, a concentrarmi su questi dettagli che magari non cambiano nell'automatico la qualità della pelle del mio viso, ma che cambiano la qualità della percezione che ho di me stessa, come se almeno per quanto riguarda la pulizia di quel viso io non mi fossi dimenticata di me. Beh, sono rimasta così quando ho letto il messaggio, ho detto: caspita, io che la mattina mi sciacquo la faccia con il sapone per i piatti e faccio: dai, verso una nuova giornata, Cecile, senza futuro. Ma non finirò questa frase perché secondo me qualcuno l'ha visualizzata nella propria testa con non poca volgarità come me la sono immaginata io. Però sono rimasta veramente colpita da un messaggio che riguarda appunto un gesto pratico come quello del lavarsi il viso, di seguire una routine di skin care, no? Di cura della pelle quotidiana, come una cosa così profonda. Però è straordinario, non dimentichiamoci mai di noi, anche solo nelle piccole, minuscole cose.

utenti di YouTube che ha deciso di raccontare una storia molto bella, no, legata a questo brano. Nel momento in cui aveva scoperto questo singolo dei Led Zeppelin, si trovava in vacanza con sua sorella e mentre passeggiava lungo una spiaggia trova un ragazzo che stava suonando la chitarra. Questo lo trovate su YouTube, proprio tipo il commento fissato in alto. E questo ragazzo dice: che cosa volete che vi suoni? E loro rispondono: over the hills and far away, che però significa oltre le colline e molto lontano. E questo ragazzo pensò che loro lo stessero invitando ad allontanarsi, quindi se ne andò indignato e loro: no, aspetta, è un pezzo dei Led Zeppelin. E andarono insieme a farglielo ascoltare sul giradischi che avevano in casa. Stupendo, non so, sta storia mi piace un botto. When I

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 15:40 minuti. Buon sabato, buon 8 di agosto. Io sono la vostra Cecilia in diretta dal Tourmaline di Lipari. In questa Electric Ladyland Summer Edition e c'è chi come me, ovvero Stefano che ci scrive dalla provincia di Bologna, che dice: "Guarda, anche lui, anche io vedo i colori nei giorni della settimana. Per lui lunedì è lilla, martedì è marrone, mercoledì è melone, ok, arancio melone, il giovedì è giallo e così andando avanti. La domenica è di tutti i colori." Questa è una cosa che molte persone fanno, cioè associare un colore ai giorni della settimana, alle persone, agli amici, alle sensazioni. Non so perché, forse è un modo più semplice di tradurre in maniera istintiva quello che si può provare. Waiting for a train.

Janis Joplin, me and Bobby McGee alle 15:46 minuti in questo momento preciso. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracco, in qualsiasi momento della giornata, ovviamente nel caso ci sia una buona connessione, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e vi permette di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento, che poi potete anche approfondire andando sul sito radiofreccia.it. App gratuita, bellissima, provare per credere. RTL 105 Play. Fra poco, dalla nostra top 20, Jack White, ora ritroviamo gli Hives, questo è Walk, Idiot, Walk.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:53 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme di Electric Ladyland, sempre in diretta dal Tourmaline di Lipari, sempre qua in questo posto meraviglioso in cui rimarrò fino a domani, perché sarà un po' la conclusione delle nostre due settimane passate gli uni accanto agli altri, belli vicini come si fa d'estate, belli appiccicati. In realtà stamattina sono andata in una spiaggia dove c'era un sacco di distanza fra me e le altre persone e l'ho vissuta molto bene, ho apprezzato molto questo momento perché c'erano le presenze altrui ma senza disturbare, no? Un momento anche solo così di silenzio dove puoi goderti il rumore delle onde del mare. Questa è una cosa che sicuramente mi mancherà tantissimo, ma non è di questo che dobbiamo parlare, anche perché vi dicevo ancora oggi e poi tutto domani per raccontarcela su. Questa è un'espressione molto nordica. Könnta su, dai, raccontarcela su, fare una condivisione di storie, di esperienze che poi possano traghettarci verso il rientro, quella che sarà la nostra vita normale, ma magari densa di nuovi propositi, perché almeno per quanto mi riguarda settembre è sempre il mese in cui io mi do degli obiettivi, molto più di gennaio. Cioè gennaio è bello, però è tutto legato al Natale, è tutto legato ai festeggiamenti, è tutto legato magari ai momenti che ti concedi anche lì di ferie, oppure i momenti con cui condividi i pranzi, le cene con la famiglia, con gli amici che tornano a casa anche se normalmente vivono lontani. Invece settembre è il momento in cui vedi tutto risvegliarsi e puoi inserire te stesso all'interno di quel risveglio, facendo sì che il risveglio sia anche tuo, cioè che sia anche un tuo risveglio personale dove tu riesci a riprendere le misure di te stesso, dove riesci a ridefinire quello che vuoi o non vuoi fare, quello che vuoi cambiare, quello che vuoi iniziare, la passione a cui ti vuoi dedicare veramente, perché sai che inizia quel corso nel posto vicino a casa tua o quello sport che hai tanto immaginato nei mesi passati e che ora finalmente diventa realtà. Chiudiamo con i Clash, Train in Vain.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizio in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna per questa ultima ora, speriamo nel migliore dei modi. Electric Ladyland è lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate. Non sono riuscita neanche a dirlo bene oggi, va bene, perché è sabato, siamo tutti più leggeri, siamo tutti meno sovraccarichi, meno performativi. C'è chi mi ha scritto: mi piaci Cecil B, anche tu mi piaci, anzi mi piacciono tutti quelli che si fanno cullare dalle nostre frequenze, dalla nostra musica. Iniziamo subito con The Pretenders, questa è Middle of the Road.

The Pretenders con Middle of the Road, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme. Welcome everybody, benvenuti a tutti in questo safe place che si chiama Electric Ladyland. Siete all'ascolto di Radio Freccia, speriamo la vostra radio del cuore, nel caso vi foste imbattuti solo ora, ok? In questo mondo, su queste frequenze, allora sappiate che si ascolta tanta musica, si chiacchiera, musica molto bella, ci sono novità, ci sono grandi classici, soprattutto nessuno che giudica. Abbiamo un numero attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, mentre ascoltate il ritorno degli Stones con Jealous Lover da Foreign Tongues, il loro ultimo disco della nostra Top 20, o i Kings of Leon.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 16 e 13 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato 8 di agosto. Welcome everybody, benvenuti tutti quanti. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione, anche in questa Summer Edition che ci vede trasmettere dal Tourmalin di Lipari per quanto mi riguarda, dalla Calabria per il resto del gruppo e sempre dalle nostre sedi di Milano e Roma. I canali sono due: 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Trovate i video, quelli ufficiali, quelli presi da grandi live, la possibilità di buttare un occhio all'interno dei nostri studi e di ascoltarci mentre siete sul divano.

Travis con Sing alle 16:17 minuti, come vi dicevo poco fa, nel caso ad esempio di questa canzone, in Radiovisione passa un bellissimo live che, non so, mi ha messo di buon umore, ho voglia veramente di andare a un concerto e lo faremo, uno concerto su tutti, anzi due concerti su tutti, sono quelli che ci saranno a settembre, The Black Keys a Milano, all'Alcatraz di Milano, di cui noi di Radio Freccia siamo partner e dove ci troveremo sicuramente a gran numero, quindi sicuramente ci vediamo lì. Nel frattempo sogniamo altri concerti, altre band, altri ritorni, tipo quello dei Green Day, che nel frattempo sono tornati sì con musica e con un film che sentiamo fra poco dalla nostra Top 20, oppure il Boss, che però da questo punto di vista è sempre molto generoso. Qui con Radio Nowhere, Bruce Springsteen, enjoy!

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 16:25 minuti, ma perché queste cuffie sono così alte? Aiuto! Ogni tanto sbaglio, lo so che ve lo racconto ciclicamente, ma non imparo mai. Su alcune cose uno sembra sempre più restio nell'apprendere, no? I propri errori, nel dire vabbè, posso fare un po' meglio di così, magari posso evitare di ricadere sempre nello stesso sbaglio. Lì devi far

critiche, le scelte, le lezioni, le cose che ti fanno arrabbiare barra soffrire vengano viste da un'altra prospettiva. Tipo, mi fa soffrire il volume di queste cuffie così alto, cercherò da domani di non farlo più. Prima o poi lo capirò.

I Placebo con Special Key, 16 e 29 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Un buon sabato a tutti, un buon momento di relax, magari anche nel caso abbiate lavorato oggi, spero che sia un momento in cui il vostro lavoro inizia a volgere al termine. Se state per iniziare, cercate la giusta carica qui con noi, magari scandendo il ritmo dicendo ok, un po' finisce Electric Ladyland, poi c'è quest'altro, poi quell'altro e poi la giornata volge al termine, le cose non sembrano poi così difficili. Siamo sempre con voi, live, 7 su 7, 24 ore su 24. Ieri ho starnutito su questo povero microfono in diretta e questo dimostra che è tutto vero. Hey.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 16:39 minuti con Cecil B, sempre in diretta dal Tourmaline di Lipari, e con un sacco di canzoni straordinarie che speriamo possano essere un'alternativa al tormentone estivo, al ritmo latino che te muove, te muove. Perché, vabbè, nel caso specifico della canzone che sta per arrivare, bellissima, Janis Garagan, firmata Aerosmith, la conosciamo tutti. Io vi do un consiglio d'ascolto. Grande fan di Pink, se avete voglia di sentirne una versione un po' diversa, una cover veramente ben fatta e ben riuscita, allora cercate la sua, di Janis Garagan. Quindi vi ascoltate questa e poi cercate la cover. Non vi chiedo un paragone, semplicemente se vi piace.

Janis Garagan, gli Aerosmith alle 16:45 minuti. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare l'app di RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Freccia. Potrete anche ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Prendetemi per quella che sono, ok? Con i miei difetti e basta. In questo momento non sarei neanche in grado di enunciare troppi pregi. Tra pochissimo, dalla nostra top 20, i Black Keys con She Does It Right. Ora ritroviamo Pearl Jam, questa è Retrograde.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:55, siamo arrivati alla fine di questa nostra terza e ultima ora insieme, ma mi sento come se avessimo appena finito il riscaldamento, quindi potrei farne altre 5 di ore, così, con una corsa lenta. Quando hai spezzato il fiato dici va bene, possiamo parlare di tutto, possiamo trovare un sacco di cose belle da condividere, come chi dice wow, io amo Eddie Vedder. Lo so, non sei l'unico. Anzi, sentire... Oltretutto, nel caso specifico di questo brano che abbiamo ascoltato poco fa, cioè Retrograde, abbiamo fatto così un salto nemmeno troppo indietro nel tempo, nel senso che parliamo di un disco recente dei Pearl Jam uscito precisamente nel 2020, ovvero Gigaton. E fu un disco che io amai tantissimo, dalle sonorità anche un pochino più sperimentali. Il primo singolo che pubblicarono prima proprio dell'annuncio del disco stesso, ovvero Clairvoyance, era, caspita, un disco, cioè era un singolo veramente un po' diverso rispetto a ciò che ti aspetti dai Pearl Jam. Poi tutto il resto dell'album faceva sì ritrovare, no, quelle melodie, e permetteva alla voce, come abbiamo sentito nella canzone poco fa, di Eddie Vedder di esprimersi al meglio. Però ricordo anche che fu un album di unione fra di noi, fu il disco per cui iniziai a fare i song to song, perché nel momento in cui ci ritrovammo un po' tutti lì bloccati all'interno delle nostre case causa Covid, con i vari lockdown, con il tempo che sembrava non passare mai, anche solo un disco nuovo dava un senso, permetteva di immergerci in un qualcosa di diverso, di fantasioso, di proiezione verso il futuro, verso l'esterno. E quel disco vi piacque tanto. Io ho un bellissimo ricordo di quel giorno, di quel primo song to song, e anche dei testi di queste canzoni. Se avete voglia, stasera riascoltatevi Gigaton, perché secondo me è un album che merita tantissimo. E con questa immagine io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani, sempre qui a partire dalle 14 su Radio Freccia con Cécile. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Radio Freccia.
4: Le 17 e un minuto, bentrovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi partiamo dal 1971, quando i Jethro Tull pubblicano Aqualung, i Jethro Tull che sono tra i giganti, tra i padri fondatori del progetto.

progressive, ma hanno una loro voce molto caratteristica rispetto ai King Crimson, rispetto agli Yes. Sono forse meno sinfonici, anche meno celebrali, meno geometrici, ecco. E rispetto ai Rush sembrano inseguire meno quella precisione formale, quel virtuosismo. Loro hanno un approccio più teatrale e soprattutto giocano con i contrasti, riescono a portare dentro il progressive, il folk, la canzone d'autore e digressioni tra momenti puliti, rarefatti, quasi classicheggianti, ad altri di hard rock incazzatissimo. Ce lo fanno sentire proprio in questo pezzo, Aqualung.

Aqualon, Jethro Tull, per come la vedo io, la loro musica è un meraviglioso mostro a due teste. La prima, quella più importante, è Ian Anderson. Ian Anderson trasforma il flauto in uno strumento rock. Nel suo fraseggio ci sono inflessioni blues, richiami al folk e tantissima grammatica jazz. E l'altro elemento fondante, l'altra testa musicale, è Martin Barr. Martin Barr è il vero presidio hard rock della band, perché accompagna questi elementi così colti, così ricercati, proprio dei riff di chitarra che sono spudoratamente hard rock e dei grandi assoli, anche l'elemento più virtuosistico. E poi c'è questo dialogo continuo tra queste due teste. Dicevo, la teatralità è un elemento importante, perché una band che riesce a essere così rarefatta, colta, improvvisamente diventare ruspante, appunto quasi folk. E non è un caso che tra i più grandi estimatori dei Jethro Tull ci sia Steve Harris degli Iron Maiden, che forse nel suo essere così compositore un po' di questo eclettismo, di questa varietà, l'ha presa proprio da loro. Arriva una band che adoro, con il suono di basso più figo dell'universo, Royal Blood.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.15, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiati e questa notte di stile noi staremo insieme fino alle 18. Fighissimi gli Strokes che sono appena passati nella nostra top 20. Adesso ci spostiamo invece nel 1984, quando i Queen si rimettono in carreggiata. Perché? Perché pubblicano un album che si chiama The Works e solo qualche anno prima avevano invece pubblicato un disco, Hot Space, che fa un po' impazzire i loro fan, perché si fanno travolgere da questa euforia anni 80 e fanno un disco pieno di sintetizzatori, ritmi funk, musica dance. Qua con The Works tornano in carreggiata e all'interno di questo disco ci sono tanti singoli importanti. Uno dei più conosciuti è questo, Is Hard Life.

It's a Hard Life, i Queen, che cosa incredibile sono le chitarre di Brian May, sembrano delle canzoni che si aprono dentro la canzone. Vi stavo dicendo che questo disco del 1984, The Works, riporta i Queen un po' al loro suono, un rock più tradizionale ma proprio vicino alla loro estetica. Vi raccontavo che l'album del 1982, il precedente, Hot Space, era stato un po' un colpo di testa, un farsi inebriare dai suoni anni 80, a me piaceva anche quel disco lì. Questo disco è considerato un disco non molto coeso, nel senso che non c'è così bilanciamento tra tutte le canzoni, anzi alcune sembrano un po' decontestualizzate dal racconto dell'album, però ci sono dei singoli pazzeschi, questo che abbiamo appena sentito, Radio Gaga, I Want to Break Free. Adesso arriva una band con un cantante chitarrista strepitoso, Kelly Jones, di cui una volta voglio parlarvi approfonditamente, perché è uno che si ispira tantissimo all'indie e all'alternative degli anni 90, soprattutto al Britpop, però ha delle radici nel suono americano di Tom Petty, di Neil Young, quindi è suono e scrittura. Io li adoro, gli Stereophonics.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 17.29, amici, state ascoltando Radio Freccia. Naturalmente io sono Gianni Roiatti e queste Note di Stile. Saremo insieme fino alle 18. Io vi ricordo il 366-663-4466, che è il numero di telefono se avete voglia di parlare di musica con me. Ci spostiamo a New York, a metà degli anni 70. C'è un locale che si chiama Country Bluegrass Blues e lì ci gravitano una serie di band, i Ramones, i Talking Heads, i Television e Blondie. Tutti partono dall'energia del punk, anzi, i Ramones sono proprio loro ortodossia del punk. Tra questi più vivaci però, tutti poi vanno in altre direzioni musicali, ma tra i più frizzanti ci sono questi Blondie che buttano su questo impianto di partenza punk un sacco di cose: elettronica, new wave, R&B e soprattutto quella che allora era l'emergente musica disco. Li ascoltiamo con uno dei loro più grandi successi, Maria.

Maria Blondi. E io questo è un pezzo che faccio sempre sentire quando qualche bassista mi parla con sufficienza del basso punk, del basso new wave, post punk, perché in questo pezzo qua il basso è drittissimo dall'inizio alla fine, sta incollato a questa linea di ottavi suonata proprio in maniera ottusa, ma c'è un tiro, un groove, una costanza di suono straordinaria, un pezzo fighissimo, tanto che è schizzato in testa alle classifiche. E il successo di questo brano fu veramente una sorpresa, perché il brano era contenuto in un disco chiamato No Exit del 1999. I Blondi allora erano fermi da 17 anni, ritornano con questo disco in una scena musicale che era cambiata. Infatti il disco risente molto di quel clima di fine anni 90, c'è elettronica, addirittura ci sono delle cose più eteree, raffinate, ci sono addirittura qualche atmosfera jazz. Questo, Maria, era il pezzo più rock del disco e fu un successo clamoroso. Band meravigliosa, di questa potrei parlare un'ora, mi fanno impazzire. The Last Dinner Party.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: Le 17.44, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e queste note di stile. Nel 1996 sono passati appena 2 anni dalla scomparsa di Kurt Cobain e proprio si respira che il grunge è arrivata nella fase terminale della sua parabola, della sua esistenza. Quella che era stata la musica di rottura, quella che aveva polverizzato quell'approccio patinato, edulcorato, elegante al rock degli anni 80, ormai è stato fagocitato dall'industria discografica. Il grunge è in testa alle classifiche ed è su questa... proprio con questa sensazione di veder morire un mondo al quale erano appartenuti che Soundgarden pubblicano Down on the Upside, un disco che appare veramente malinconico, crepuscolare, quasi stanco, ma nel senso buono, perché ripeto, c'è questa sensazione di malinconia di un'era che finisce, forse di un equilibrio interno alla band che si sta sgretolando.

Soundgarden, Down the Upside. Io vi stavo raccontando che a un certo punto, proprio con questo disco nel 1996, l'equilibrio magico che aveva fatto dei Soundgarden, forse la band più raffinata, più eclettica del grunge, si va a incrinare. Perché dico questo? Perché nel grunge c'erano i Nirvana, che erano tutto il contrario di tutto, ma erano soprattutto una magnifica emanazione e rilettura del punk. I Pearl Jam, che erano un rileggere alla luce del punk e di quella nuova energia, il blues, e poi Soundgarden invece cos'erano? C'era di tutto, c'era psichedelia, c'era tantissimo metal, c'era il grunge, c'era il blues, c'era un approccio sperimentale alla ricerca sonora, e tutto questo nasceva dall'equilibrio tra Chris Cornell, che appunto aveva questo approccio più sperimentale di ricerca, anche un'attenzione melodica molto sensibile, e Kim Thayil, il chitarrista, che era nel senso più buono e nobile del termine un metallaro, un rockettaro che si occupava della parte cattiva. Da un certo punto Chris Cornell di quella parte cattiva non ha più sentito bisogno e la magia si è incrinata. Ci ascoltiamo in Linkin Park.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: E si sono fatte le 17:57, amici. Noi siamo arrivati alla fine di quest'ora di Note di Stile, ma nessuna paura, perché tanto domani ci ritroviamo, stesso posto, stessa ora, dalle 17 alle 18, sempre qui su Radio Freccia. Prima di salutarvi e lasciarvi in compagnia di Wally, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, così potete ascoltare Radio Freccia sempre, dovunque, comunque, e ritrovare tutti i nostri programmi, gli speciali e, cosa che a me sta molto a cuore, gli articoli. Io insisto sempre su questa cosa, gli articoli che trovate su Radio Freccia non sono solo le novità, il tour che parte, il disco che esce, ci sono retrospettive, approfondimenti. Oggi per esempio il compleanno di The Age, il geniale chitarrista degli U2, e l'abbiamo raccontato, anzi vi abbiamo anche preparato una guida all'ascolto per capire il suo genio. Amici, ci vediamo domani, vi lascio al Molo 17.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Rocketari. Un minuto dopo lo scoccare delle 18, ben attraccati al Molo 17, anche di sabato, anche nell'ottavo giorno di agosto. Wally Vostro è qui fino alle 20, rigorosamente in diretta, rigorosamente anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chiunque avesse voglia così di riempirsi oltre alle orecchie anche gli occhi con le immagini che vi facciamo vedere, no? Che poi tendenzialmente sono quelle o dei videoclip storici oppure di live, il che porta anche in una dimensione bella, no? Dal punto di vista spirituale, cioè sotto un palco. Permettetemi di ringraziare e abbracciare Gianni Royatti che ci ha accompagnati fino a qui, lo ritroverete domani a partire dalle 17 come di consueto in questo periodo. Direi che, insomma, possiamo iniziare con lo stile degli Alan Parsons Project.

Ci sono degli artisti che hanno un suono fondamentalmente perfetto, no? Adesso io la dico proprio in maniera poco tecnica, però penso ai Toto, cioè quelle band che proprio ti fanno arrivare il suono in una maniera talmente diretta che tu riesci a vedere ogni nota, no? Ogni sfumatura dell'intenzione sonora che loro hanno. Poi ti chiedi il perché. Nel caso degli Alan Parsons Project, perché Alan Parsons è un signore che ha lavorato veramente con i più grandi, su tutti i Pink Floyd, come ingegnere del suono, cioè uno che proprio è uno scienziato di quella cosa lì. Capito? E quando si è messo in proprio, quando ha cominciato a fare le sue cose, insomma, ha tirato fuori veramente un sacco di meraviglie. La più famosa è senza dubbio questa, Eye in the Sky, che noi ascoltiamo sempre molto volentieri qui su Radio Freccia, in questo caso nel Molo 17, insieme a quelli vostro fino alle 20, anche in questo sabato, che voglio adornare dei pensieri migliori, voglio adornare di quella di quei sorrisi di cui abbiamo bisogno. Per cui, se vi va di farvi sentire, il 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale. E vi dirò di più, ci sono anche Florence and the Machine.

0: Radio Frecce.
1: Sgaggaruppi. 18 e 15 minuti, buon sabato, buon ottavo giorno di agosto, la voce che sentite è quella di Bolli Vostro. Ho fatto anche mezza rima, come sono felice quando faccio le rime, guarda, mi sento veramente boccaccio. Va bene, abbiamo appena ascoltato Electric Callboy con The Offspring, direttamente appunto dalla lista delle 20 novità discografiche, con Let the Good Times Roll, pezzo che oramai da qualche tempo ascoltiamo e che mi porta proprio verso un messaggio che è questo di Paolo, nel quale io comunque mi rivedo. Wally sempre presente anche se la fame inizia già ad avanzare inesorabile. Ma sono le 18:15. Però è giusto, questo è orario aperitivo. Hai ragione, Paolo. In effetti anch'io, devo dire che...

Beh, sicuramente The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd è una sorta di radiografia di tutti i lati oscuri dell'uomo, no? Di tutte quelle manie che poi ci in qualche modo caratterizzano, tra cui la smania di fare, no? La smania di raggruppare quanta più ricchezza possibile. E in Breathe, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato, invece c'è l'esatto opposto, cioè una sorta di richiamo al riposo e al pensare che comunque la vita, se vai sempre a 180 all'ora e non te la godi neanche un po', fondamentalmente si tratta di questo. Ed è una delle meraviglie contenute in uno dei dischi più importanti della storia, forse il più importante della storia. Vabbè, ma lì poi sono gusti. Lui è Angbad invece su Radio Freccia con Mars.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.

0: Colombo navigando sull'app Family?
1: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi!
2: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio Freccia.
5: Dai, su. 18 e 28 minuti, buon sabato, buon ottavo giorno di agosto. La voce che sentite è quella di Wally Vostro, fino alle 20, rigorosamente in diretta su Freccia, rigorosamente in attesa anche dei vostri messaggi, perché sapete che in questo periodo abbiamo deciso un po' di alleggerire, no? Per cui chiaramente parliamo di musica, chiaramente diamo qualche notiziola, però come spesso accade, la precedenza ce l'avete voi. Quindi se avete cose da raccontare, se volete raccontarmi, che ne so, cosa state facendo, dove state andando, in cosa siete presi e in che modo io sono accanto a voi, beh, sappiate che il 366-663-4466 è comunque a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, qualunque cosa voi preferiate. E poi qui c'è anche un po' di strappamutandismo, dai. Perché ci sono i Bon Jovi e questa è I'll Be There For You.

0: giù limoni, e giù strappamutandismo e anche un po' strappabudellismo, perché Bon Jovi, diciamo che i Bon Jovi hanno questa capacità, no, di mettere insieme sia il sentimento sia la fisicità, cioè questa roba proprio che ti prende dentro come in I'll Be There For You, pezzo che abbiamo appena ascoltato e che ci permette anche di mandare un grande abbraccio a Jon Bon Jovi, che è tornato sulla cresta dell'onda, sta tenendo dei concerti dopo aver passato un periodo un po' difficoltoso a causa di problemi alle corde vocali, operazioni anche abbastanza invasive, però siamo contenti che uno degli eroi del rock and roll sia tornato al suo posto. Chi è? Prego.
1: Niente, io sto andando a prendere le pizze per tutta la mia famiglia e mi sento un eroe perché loro sono a casa con l'aria condizionata e io invece soffrire in giro. Ciao a tutti gli sfrecciati da Mauro.
0: Ciao Mauro, lo sei un eroe, lo sei, guarda, te lo assicuro, perché già uno che va a prendere le pizze è un eroe. Se poi ci vai mentre fuori ci sono 76 gradi come in questi giorni più o meno in tutta Italia, beh, sei veramente il campionissimo del mondo. Va bene, fra pochissimo dalla top 20 gli Amazons con Blood on the Bone, subito invece su Freccia e Mumford & Sons, e questa è Little Lion Man.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 44 minuti, è sabato, è l'ottavo giorno di agosto e voi siete nel Molo 17 insieme al sottoscritto, vuol di vostro, fino alle 20. Chi è? Prego.
2: Ciao Wally, devi sapere che invece per me sta per scattare l'ora scemo e più scema tra me e mio marito, perché ogni sera verso quest'ora usciamo ad annaffiare e ogni sera partiamo con tutte le buone intenzioni, ma poi... torniamo in casa dopo mezz'ora completamente fradici perché non resistiamo, bello, ci spruzziamo come dei cretini.
1: Bravi.
2: Però dai, momento rinfrescante in tua compagnia.
1: Bravi.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao Anto. Guarda, spesso e volentieri lo faccio anch'io con la mia fidanzata, le lancio dell'acqua addosso quando meno se lo aspetta, che è così.

Beh, questo è un pezzo gigantesco, si chiama Chain of Fools, la voce è quella di Aretha Franklin, che ancora una volta abbiamo ospitato molto volentieri qui su Radio Freccia. In realtà non l'abbiamo ospitata perché questa è casa sua ed è casa di tutti quegli artisti che in qualche modo sono passati attraverso la storia della musica. Qualcuno l'ha segnata un po' di più, qualcuno un po' di meno, però io rimango sempre dell'idea che alla fine, anche se una canzone magari ha meno successo, può piacere o non piacere, ma prova a scriverla. Io è da, credo, 20 anni che provo a scrivere una canzone, non ci sono mai riuscito perché non ho il talento, perché non sono capace e tutto quanto. E quando sento già solo una canzone mi viene da dire questo qua è un miracolo. Quando poi le canzoni sono tipo Chain of Fools, ciao proprio.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo ragtime per quanto riguarda il Molo 17 nella sua prima parte. Sono le 18:55 minuti in questo sabato qualunque, un sabato italiano 8 di agosto, con Volli Vostro fino alle 20 e per un pezzettino anche con The Mountain Goats. Charlie Sheen Reaches Out to the Feds è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che di giorno in giorno vi facciamo ascoltare e che di settimana in settimana andiamo poi a modificare per tenere sempre alta la bandiera del rock and roll. E se dici rock and roll, a parte vabbè scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, se dici rock and roll, se dici quel suono lì, quella cosa che ci fa godere, vabbè, devi dire Motorhead per forza, no?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, è sabato, è l'ottavo giorno di agosto e la voce che sentite è quella di Wally Vostro, come di consueto fino alle 20 in quel posticino chiamato, detto, denominato, comunemente conosciuto come Molo 17, che è appunto questo spiazzo, questo pub, questo locale in cui potete arrivare, fermarvi, non fermarvi, raccontare, non raccontare, ma comunque la porta è sempre aperta, è aperta la porta del Molo 17, ma in realtà è spalancato il portone di Radio Freccia 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Ci trovate sempre qui, sempre anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione, per seguirci, per chi ne avesse voglia, anche attraverso le nostre immagini, attraverso le nostre immagini, che sono poi immagini di videoclip, immagini di musica live, insomma robe che ci fanno stare bene. E vi dirò di più: qualora vi andasse di farvi sentire, di condividere pensieri, parole, opere ed omissioni, il 366-663-4466 è a vostra disposizione per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale. E ci sono soprattutto i Rush.

Questa è una canzone che può essere double fuzz, triple fuzz, come si suol dire, sia dal punto di vista sonoro, invece dal punto di vista dei contenuti è sicuramente double fuzz, perché è fondamentalmente un omaggio alla libertà artistica della radio FM degli anni 70, ma contemporaneamente anche una critica alla sua successiva commercializzazione, qualcosa che evidentemente ai Rush, che in quegli anni la radio l'hanno toccata con mano, anche proprio dal punto di vista della nascita della radio libera, e è qualcosa che li aveva colpiti. Allora a un certo punto il batterista Neil Peart, perché lui che scrisse questa canzone, decise di fare musica di quella sensazione. Tirò fuori The Spirit of Radio, che è una canzone che fa parte orgogliosamente del nostro, della nostra linea musicale. Che si arricchirà, pardon, tra poco dei Queens of Stone Age dalla Top 20 con Easy Street, mentre subito è il turno dei Temper City con Self Aware.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:14 minuti su Radio Freccia nel Molo 17 con Wally Vostro. Non so voi, ma io all'interno di questa canzone dei Queens of the Stone Age avverto degli echi beatlesiani clamorosi, ma anche degli echi che arrivano dritti dalla musica di David Bowie. Voi mi chiederete, ma in che punto, Wally? No, non è un punto, è proprio questa bordata sonora che arriva che mi riporta alle suggestioni musicali di queste due enormi entità artistiche. Si chiama Easy Street e devo dire che è munita anche di un video alquanto particolare, perché Josh Homme, che dei Queens of Stone Age è il fulcro, a un certo punto viene preso in braccio da un energumeno che lo fa girare. E ora Josh Homme non è che sia proprio piccolissimo, cioè comunque una bella pertica. Vabbè, la mia attenzione viene spesso richiamata da questi particolari che sono assolutamente irrilevanti. Rilevante invece questa canzone degli Smashing Pumpkins che si chiama Perfect.

passare dall'essere amanti all'essere perfetti sconosciuti, in una transizione che poi sottolinea quanto sia fondamentale poi accettare che certi ricordi vengano affidati al solo passato. Il tutto raccontato dalla voce di Billy Corgan e con quel pizzico di ironia che esplode proprio nel titolo della canzone, che è Perfect, riferimento a quanto a volte si cerchi la perfezione anche nei rapporti amorosi, per poi arrivare a capire, quando c'è anche un po' di disillusione, che niente, lo stare bene non ha niente a che fare con la perfezione. E questa canzone lo racconta in maniera straordinaria. Questa è Radio Freccia, Molo 17, fra pochissimo dalla Top 20 U2 con Street of Dreams, subito invece i Baby Shambles con Delivery.

Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: tutti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Radio Freccia.
3: 19:25 minuti, buon sabato, buon ottavo giorno di agosto con Wally Vostro che vi porta fino alle 20, rigorosamente in diretta su Radio Freccia, rigorosamente nel Molo 17, quel posticino lì in cui si scambiano chiacchiere, se vi va, attraverso il 366-663-4466, mediante sms, whatsapp, qualunque sia la forma che voi preferite, ma soprattutto si ascolta un po' di musica, in questo caso la programmazione musicale ci ricatapulta molto volentieri nella dimensione unplugged, molto in voga negli anni 90. Protagonisti di stasera, gli Alice in Chains con Down in a Hole.

Non è mai semplice parlare di vuoto esistenziale, di quella sorta di male di vivere che entra nella vita delle persone anche in maniera inaspettata, e ci sono delle canzoni che riescono a parlare di questo vuoto, no? Riescono a parlare di questa sensazione che poi molti individui si portano dentro. Tra queste c'è sicuramente Down in a Hole degli Alice in Chains, con la voce di Layne Staley che diventa davvero un coltello che affonda nell'anima e che va a pescare quelle sensazioni che magari nemmeno sappiamo di provare o che magari non sappiamo ancora decifrare. Insomma, la magia della musica è anche questa. D'ora invece sono in Cleo Patrick su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 19 e 40 minuti, abbiamo appena ascoltato i Foo Fighters su Freccia nel Molo 17 con Window, pezzo che fa parte della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che giorno dopo giorno vi facciamo ascoltare. Io invece sono Wally, vi porto fino alle 20, ma ci sono anche dei messaggi che giungono al 366-663-4466. Prego.
2: Ciao Wally. Ciao. Allora, sono andato in Franciacorta a trovare degli amici che hanno una cantina. E ho comprato del Franciacorta.
1: Ottima scelta.
2: Però prima di comprarlo me ne hanno fatti assaggiare diversi. Non so se ho bevuto più di quello che ho comprato.
1: Benissimo, benissimo.
2: Comunque è buono, eh.
1: Buono. Spero che tu non stia guidando, ecco. Questi sono quei messaggi educativi che facciamo passare così. Va bene, Dick Dale.

0: Questa è una di quelle canzoni che si sentono un po' ovunque, no? E anche tanto spesso, ma sono sicuro che tante persone possano dire questa frase. Ma che si chiama? Che poi la vorrei mettere in una playlist. Si chiama Misir Lou ed è di Dick Dale. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Freccia, dove siamo in ballo anche con un po' di messaggi. Prego, vai.
1: Ciao Sfrecciati, ciao Wally.
0: Ciao.
1: La mia compagna e mia figlia sono via stasera e domani. Io ho finito di lavorare e via con gli aperitivi.
0: Oh!
1: Meno male che mare, casa è un passo a piedi.
0: Evitiamo di fare scemenze. Ciao, ciao fratello, divertiti, mi raccomando, con la testa, ma divertiamoci tutti. The Neighborhood, questa è Private.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo sabato, ottavo giorno di agosto. Sono le 19:51 minuti, la voce che sentite è quella di Wally Vostro. Chi è? Prego.
2: Ehi, no, fratello, siamo ancora a festeggiare il nostro amico che fa 60 anni, questo vecchio di merda qua a Branco, in baita degli Alpini. È stata proprio una giornata fantastica, quindi auguri Dennis.
1: Auguri Dennis, auguri per i tuoi 60 anni, vi sarete bevuti anche il Mare Egeo e io, guarda, perché siamo un po' lontani, perché voi siete in quel di Udine, ma sarà un paio di tagli, come dite voi, in quelle zone lì, me li sarei venuto a bere anch'io. Va bene, abbiamo appena ascoltato gli Editors con The Rush. Scaricate l'app RTL 102.5 Play per rimanere sempre in contatto con noi, e siamo anche a quel punto lì in cui c'è il nuovo appuntamento con Chi ce l'ha più lunga, quindi canzoni dal punto di vista del minutaggio molto ampie, ma che insomma non si ascoltano mai in radio, quindi noi cogliamo l'occasione per tac buttarle dentro in programmazione. Monster Suicide America è quella di oggi, firmata dagli Steppenwolf. Poi vi lascio in buone mani, quelle di Step, che vi porterà con sé fino alle 22. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, see the metal and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk Time.
2: La 20 e un minuto, signore e signori. Comincia Rebelliel, la casa di cura più grande che ci sia, apre i battenti in questo momento e approfitto per salutare Juliet che è qui. Voi lo sapete che ogni tanto si passa qui davanti all'acquario di Radio Freccia, ci si saluta, ci si manda a cena, in realtà in questo caso cena, a volte anche a quel paese, può succedere ragazzi, però in amicizia, come si suol dire, in amicizia. Step qui al microfono per queste due ore e infatti vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Devo dire che cominciamo veramente veramente bene. Whiskey in the Jar, versione metallica. E quando si apre così, ragazzi, si può andare avanti. Bisogna sempre andare all'insù, come si suol dire, col ritmo. A tutto volume.

Whiskey in the Jar, i Metallica, che però hanno, voi lo sapete, no? Abbiamo raccontato tante volte la storia del Whiskey in the Jar. Questa è una canzone che arriva da, non si sa neanche da dove in realtà, a livello temporale. È una canzone tipica della tradizione irlandese, rifatta, cioè cantata anche dai Thin Lizzy. I Metallica hanno rifatto questa cover proprio basandosi sulla versione dei Thin Lizzy del 1972, però poi l'originale non è neanche loro. Infatti questa faccio sempre fatica, perché sarebbe bella metterla nella nostra rubrica sulle cover. Il problema è che, credetemi, è impossibile risalire all'originale vera e propria di Whiskey in the Jar. E poi arriva così Ozzy Osbourne nel 2020, fece questa canzone qui assieme a Duff McKagan come bassista e Chad Smith come batterista.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 20 e 15 minuti di questa prima ora di Rebeglieri con Step qui al microfono, ve lo dico, qui al TH Resort Borgo di Fiuzzi, in quel di Paraia Mare, stava diluviando praticamente fino a pochi minuti fa, quindi per ora non c'è nessuno qui davanti all'acquario. Arriverà poi più tardi la fiumana di persone, come ormai siamo abituati ogni giorno ad avere. Ed è, devo dire che è bello comunque avere un rapporto con le persone, con quelli che sono poi gli ascoltatori di Radio Freccia. Prego.
2: Buonasera, scusa, è sabato sera, ma tu ti senti più Stephen Wolf o Stephen King?
1: Direi Wolf, amico mio, direi Wolf. Steppenwolf sono proprio il mio gruppo, caro amico mio. Aerosmith, e qui torniamo indietro nel tempo, era il 1989, l'album era Pump. What It Takes, Aerosmith.

0: il capolavoro degli Aerosmith, ragazzi. Aspetta, aspetta, c'era un messaggio. Prego, prego.
1: Beh, giustamente il passaggio da Steppenwolf a Step mi sembra quasi d'obbligo. Benvenuto e buona serata. Ciao Step.
0: Grazie, grazie amico mio, grazie amico mio. Ovviamente poi, ragazzi, sapete bene che lui è immancabile invece. Davide, buonasera, buonasera.
2: Ciao,
0: buonasera.
2: Step. Dica. Nello studio di Rebeliele è passata Juliet,
0: sì,
2: e vi siete mandati a quel
0: anche
2: paese
0: sì,
2: in senso bonario.
0: Sì, certo.
2: Io ho un debole per Lau, oltre alla sua presenza mi piace il suo modo di comunicare e la sua ironia, ma io non mi sveglio alle 6 di mattina.
0: Allora,
2: Davide, buonasera.
0: Scusami, Davide, una curiosità sorge spontanea. Come fai allora a conoscere la sua spontaneità, la sua ironia, se però la mattina, non svegliandoti alle 6, praticamente, teoricamente, non le ascolti? Come fai a sapere che apprezzi queste cose? Vabbè, Arcade Fire.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 8:30, ragazzi, sono le 20:30 minuti. Siamo giunti alla metà di questa prima ora di Rebeglielli con Step qui al microfono. E devo dire che quello che c'è adesso potrebbe essere tranquillamente la sigla ufficiale di Rebeglielli, anche se poi Rebeglielli ha un titolo che già di per sé è una canzone, ma il significato di questa, di questo brano che stiamo per ascoltare è l'emblema di Rebeglielli, ragazzi. Come As You Are in Nirvana, Nevermind era l'album, e in questo caso si parla dell'accettazione di se stessi e ovviamente anche degli altri e di essere realmente se stessi senza cadere, no, nelle convenzioni sociali, nelle aspettative degli altri, come deve essere chiunque all'interno di queste due ore di Rebeglielli. Come As You Are in Nirvana.

0: Ragazzi, quel 1991 quando uscì Nevermind di Nirvana, come sono cambiate le cose. Proprio grazie a quell'album lì, il grunge diventò mainstream. Purtroppo, perché non era questa l'intenzione dei Nirvana, il suono più pulito, tutto sistemato, sembrava tutto bellissimo, che era l'esatto opposto di quello che appunto voleva Kurt Cobain. Come As You Are, quello che abbiamo appena ascoltato, come dicevo prima, dovrebbe essere quasi l'inno, più che la sigla, ecco, dire proprio l'inno di Rebel Yell, che già di per sé la canzone Rebel Yell, il titolo dice tanto, ma il significato è qualcosa di importante, accettarsi per quello che si è davvero. Paolo Nutini.
1: Under my skin I can feel you.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:43 minuti di questa prima ora di Rabeglielli con Step qui al microfono, prego.
2: Ciao Blondie, Step, bell'incipi stasera. Accettarsi per quello che si è, ma la cosa più difficile è farsi accettare per quello che si è.
1: No.
2: Tante volte le persone cambiano perché vedono che non trovano riscontro intorno. Io da anni ormai sono una combattente, quindi me ne frego del giudizio degli altri, io vado per la mia strada, però mi rendo conto che ti crei spesso tanti contrasti e quindi devi avere un carattere abbastanza forte, allora, altrimenti ti annientano. Ciao Steph.
1: Anche nel Rebellion Sex ne abbiamo parlato spesso di queste dinamiche, in realtà nelle coppie poi, no? Nelle relazioni. Il fatto che le persone bisogna che ti accettino per quello che sei, perché altrimenti lascia stare. Soul Man, i Blues Brothers.

Coleman, i Blues Brothers, la versione dei Blues Brothers che era del 1978, quando invece l'originale era questa. Sam and Dave, ragazzi, ovviamente stiamo parlando di altri tempi, stiamo parlando del 1967, questa era l'originale. Eccetera, eccetera, eccetera. Chissà, magari potremmo inserirla all'interno della... Aspetta, però se io dico che ci sarà la rubrica sulle cover, in realtà ho appena spoilerato una delle rubriche che continuerà ad esserci a questo punto in Reveglielle. Ma forse no, però ho detto, magari sarebbe bello averlo in quella rubrica, magari però non ci sarà più e quindi amen, potrebbe anche accadere questo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 54 minuti, siamo giunti in chiusura della prima ora di Rebelliele. Infatti vi ricordo, se già non l'avete fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da seguirci ovunque voi siate, che siate a Praia, che siate a Bolzano, da lì ci potete seguire tramite la connessione del vostro cellulare, sia in radiovisione che in radio normale, in ascolto normale, senza il video. Detto questo, visto che siamo in chiusura, chiudiamo con i Jefferson Airplane con White Rabbit. Se vi ricordate, nella rubrica con Silvia Ravenda, rock al femminile, avevamo parlato di Grace Leak e, se non ricordo male, anche di questo brano qua, che fu composto a casa sua, Grace Leak, però con un pianoforte di $80 che comprò in un mercatino, e mancavano dei pezzi proprio di questo pianoforte, solo che quelli necessari a fare White Rabbit. Poi passata ai Jefferson Airplane, quando lei è entrata a far parte del gruppo, quelli ce li aveva tutti quei tasti. E quindi, ragazzi, adesso noi abbiamo la possibilità, dal 1967 ad oggi, di ascoltarci White Rabbit, Jefferson Airplane.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Alle 21 e un minuto comincia la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. E così come abbiamo aperto bene la prima ora, vi dico già che apriamo bene anche la seconda. Intanto però vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ovviamente ricordandovi anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. In questa penultima diretta di Rebeliel per quest'anno, cioè per questa stagione, io dico anno però ovviamente si parla di stagione radiofonica. Poi vi ricordo che ci risentiremo dal 24 agosto, ci saranno delle modifiche e abbiamo valutato, cioè ho valutato che forse è il caso domani di aprire questo discorso in maniera tale da chiarire un po' cosa accadrà poi dal 24 agosto in poi. Il Boss con Glory Days e i giorni di gloria, ragazzi. 1985, Born in the USA, cioè era stato estratto come singolo nell'85, l'album è del 1984.

Il boss, Bruce Springsteen, che stiamo parlando dell'album del boss, ragazzi. Come dicevo prima, era il 1985, Born in the USA, e fece scalpore, ragazzi. Da lì il boss diventò assolutamente il numero uno. Poi ognuno, ovviamente, c'ha i suoi gusti, c'ha le sue cose, ma quell'album lì è un qualcosa di eccezionale. Per il resto, ho notato che quest'oggi c'è veramente, a causa anche della pioggia, voi lo sapete, in questi giorni abbiamo avuto tante persone che si sono alternate qui al microfono per quelle cosiddette freddure. Quest'oggi siamo un po' poveri, un po' carenti, però ovviamente ciò dà la possibilità a tutti voi di mettersi in gioco con le cose più brutte che si può abbiamo mai sentito, ragazzi. 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 21 e 13 minuti, basta dirlo ovviamente, cominciano ad arrivare i messaggi. Però devo dire che questa è un po' più di livello, ragazzi. E ve la vado a leggere. Dice questo: a proposito di freddure, sapete perché a parità di latitudine in America c'è una temperatura media più bassa rispetto al resto del mondo? Perché non posso ridere questa roba. Perché nel 1492 l'hanno scoperta. Ecco, io penso che questa sia troppo, ragazzi. Se, perché poi c'è un'altra che dura un po'. Ce la facciamo? Sì, dai, vai, ce la facciamo.
2: Sono due cani. Il padrone gli lancia un osso. Uno ci arriva prima e l'altro rimane senza.
1: Questa è una freddura pugliese.
2: Quello che rimane senza dice: ma il cane mi sembra delle mie zone. Ti chiedo adesso di dov'è.
1: Tedesco.
2: Scusa, gli fa: ma tu di dove sei? Sodoba. E il cane che ha l'osso apre la bocca e gli cade, ovviamente. L'altro cane dice: ma guarda un po' sto stronzo, mi ha fottuto l'osso. Però dall'accento mi sembrava delle mie zone. Adesso glielo rubo di nuovo. E gli fa: scusa, ma tu di dove sei invece? De Terlitz.
1: Ecco, allora, grazie Michele. Ecco, questo torniamo alla bruttezza delle freddure che abbiamo avuto finora in questi giorni. Grazie Michele, grazie. Arriverò in Linkin Park.

E Linkin Park, quando siamo ancora nella prima metà di questa seconda ora di Rebel, ragazzi, vi dico che alcune freddure però devono essere, come dire, mandate tramite messaggio vocale, perché in alcune freddure ci devono essere, parlo, non spoilerò, perché mi aspetto poi un messaggio vocale, ma parlo di una, per esempio, riferita alle rane. Ecco, quando si manda una freddura del genere c'è bisogno anche degli effetti sonori, e devono essere fatti da voi, ragazzi. Il numero è sempre quello, è 366-663-4466, ma tramite messaggio vocale WhatsApp. Andiamo a concludere male questi due giorni di Rebel Yell. Sì, non può che andare meglio poi quando ricominceremo il 24 agosto.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Freccia.
6: 21:25 minuti, quasi giunti alla metà di questa seconda ora di Rebeliel. Step qui al microfono. Allora, c'è un'altra cortesia che dovete fare, perché ovviamente va bene le freddure eccetera, però quando sentite che c'è quell'odore di razzismo alla freddura, io eviterei di mandare proprio il messaggio, cioè di proporla, ecco, quando ci sono cose, non so, non dico tanto sessismo, però proprio il razzismo potrebbe essere un grave problema, ragazzi, quello sì. Ma nel frattempo, Claudio,
7: allora, altrimenti,
6: una cosa bruttissima,
7: che rapporto c'è tra l'auto, la moto e la famiglia?
6: Ecco, bruttissima.
7: Oh, vabbè, dai, ve lo dico. No, praticamente l'auto si mette in moto, ma la moto non si mette in auto.
6: E la famiglia?
7: Ah sì, la famiglia, tutto bene, grazie.
6: Mamma santissima, è Nickelback.

0: Hey, Nickelback, aspetta, qui ragazzi, qui. Secondo me a breve chiuderà davvero Rebeliel, ma non perché siamo quasi giunti al termine della stagione, ricordo che domani è l'ultima di Rebeliel, ma proprio per queste cose qui, ragazzi.
1: Un chitarrista entra in un caffè, Slash.
0: Cioè, questo è un po' come l'uomo entra in un caffè, Splash, un uomo entra in un caffè, tin, c'era il cucchiaino, cioè tutte queste cose qui, capito, che... Io vorrei sapere, mandate un messaggio, se vi fanno ridere, mandate un messaggio, perché secondo me c'è da studiare un po' questa cosa, proprio un discorso di ironia, e sarebbe molto curiosa come cosa. Di Caleo, Rock and Roller.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Dai, dai, che lo facciamo chiudere sto programma, dai! Le 21.39 minuti di questa seconda ora di Ravaglieri con Step qui al microfono. Lo facciamo chiudere sto programma? Ma sì che lo facciamo chiudere, vai! Il signor Bic ha avuto un incidente, purtroppo ci ha lasciato le penne. Grazie Davide, grazie. Io ricordo che se dovesse passare il presidente dell'azienda, no, RTL, e qui lo fa chiudere immediatamente se dovesse sapere che passano queste cose qua e io leggo queste cose. Dice, ma lo sapete perché si fanno siti web di piatti di pasta? Perché sono primi su Google. Ma ancora, aspetta, aspetta, vai, vai, vai.
3: Che pesci sono quelli? Squali, squelli.
2: Secondo me questa potrebbe essere sufficiente per chiudere tutto.
4: Una band entra in un caffè. Clash.
2: Mamma mia, ragazzi, Red Hot Chili Peppers, va là.

0: Selfish Song, Red Hot Chili Peppers, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel, penultima puntata della stagione vera e propria, ragazzi. Vi ricordo infatti, se già non l'avete fatto ovviamente, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci ovunque voi siate, anche se siete in ferie o se siete al lavoro, ci potete ascoltare dal cellulare, dal tablet, e lì potete seguire la diretta o tutti i nostri programmi, comunque le nostre interviste e le ultime notizie. Io volevo far ascoltare quest'ultima cosa meravigliosa, vai.
1: Due resistenti vecchiette si ritrovano.
0: Questa è proprio da chiusura.
1: Chiusura immediata. Allora, uno fa l'altra. Maria, ma te hai mai provato l'orgasmo?
0: Chiusura immediata.
1: Ah no, Wanda, io mi trovo tanto bene col Dash.
0: Chiusura immediata di Rebeliel, vai.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E fu così che giungemmo alla fine, alle 21:51 minuti, alla fine di Repeghello, ragazzi. Ma solo per oggi, perché poi l'appuntamento è rinnovato a domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia. E ovviamente vi ricordo che domani poi sarà l'ultima, poi per due settimane non ci vedremo, dopodiché il 24 saremo di nuovo assieme. Però ve lo dico, questa è una comunicazione importante, ragazzi. Domani sera dalle 20 alle 22, insomma adesso poi vediamo esattamente quando, ma comunque domani durante Repeghello vedremo un attimo quali saranno le novità per quanto riguarda questo programma, per quanto riguarda Repeghello. Tutto questo domani, ragazzi, dalle 20 alle 22. Adesso vi lascio con i Tears for Fears, gli Alter Bridge e poi subito dopo con le due ore in compagnia di Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali col suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire. Ed è un sabato sera eccezionalmente con me, ma ormai sapete che completiamo questa settimana, sono veramente volate. Domani sarà l'ultima puntata dell'ultima luna per quanto riguarda la mia trasferta estiva, poi troverete per due settimane di seguito Titania, quindi noi ci ritroveremo poi il 24 di agosto a partire dalle 21, perché come vi avevo già detto e anticipato, l'ultima luna anche in settimana sarà di 3 ore a partire dalle 21 fino a mezzanotte. Cominciamo così la serata, direi molto bene. ACDC.

ACDC su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri saluti, le vostre condivisioni. Saluto Roberto, saluto anche Alberto che apprezza la notizia delle tre ore dell'ultima luna. Sì, sono molto contenta anche io. C'è anche Andrea, qualcuno che chiede tecnicamente è cambiato qualcosa. Beh sì, siamo in trasferta, quindi tecnicamente tutto ciò che fa parte della trasferta non sono le stesse cose che abbiamo in studio, quindi sì, cambia anche il microfono, quindi magari ci sentite un po' diversamente rispetto al solito. Questo per quanto riguarda la trasferta. Agli inizi non portavamo neanche le telecamere, mi ricordo i primi tempi di trasferta c'era solo il microfono, quindi si tornava un po' ai vecchi tempi della radio. Adesso noi da un po' di anni che ci portiamo dietro anche telecamere, quindi radiovisione.

0: be the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 22.15 su Radio Freccia. Adesso stavo ascoltando il messaggio di Blondi che mando in onda. Tra l'altro, Blondi, volevo dire che ho sentito la tua freddura di prima, la barzelletta, e io ho riso. Non so Step, non lo so perché sono arrivata dopo, però sappi che mi è piaciuta.
3: Sì? Ciao Cassidy, allacciandomi al discorso che hai fatto, che un po' di anni fa Freccia, quando era in trasferta, non era possibile vederlo in televisione, a me piaceva questa cosa della radio, perché mi piaceva immaginare lo speaker come lo volevo io, un po' a mia fantasia, un po' come quando leggi un libro, che ti crei i personaggi, poi quando vedi il film, se non corrispondono, un po' ti delude. E quindi la radio, ma per me il bello della radio era proprio questo. Che adesso non c'è più e va bene lo stesso.
2: Cioè, in poche parole, Blondi, sembra che a vederci sei rimasta delusa. No, sto scherzando, però sì, era sicuramente quel fascino che ad esempio io ho per la percezione del doppiaggio, ma avendo io una grande passione per il doppiaggio, poi sono andata a vedere anche i volti e quindi effettivamente ti immagini tutt'altra persona, soprattutto se è abbinata magari nel caso del doppiaggio a un attore in particolare, poi vedi la persona che è completamente diversa e suona un po' strano.

Guns N' Roses su Radio Freccia. E ringrazio la selezione musicale di Sautufau, perché ricordo che non possiamo accontentarvi nelle richieste, perché ce l'ha detto la selezione che decide il giorno prima la musica che andrà in onda il giorno dopo. Saluto Antonella che mi chiede se posso portare la granita pure a lei. No, questo perché ve l'avevo detto che effettivamente ci stiamo un po' viziando qui al villaggio. Io e il mio collega che è in onda su Radio Z, RTL invece l'hanno messa un po' più lontano. Ci prendiamo sempre la granita ormai in onda, quindi io prendo e porto al mio collega che è più lontano. Noi invece siamo proprio davanti al bar e quindi così questa tentazione. Ieri sera invece si sono messi a spadellare proprio pasta, quindi è in villaggio si mangia sempre.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:29 su Radio Freccia, 366-6344-66. Per i vostri messaggi saluto Jack e Bianca, saluto anche Salvo e poi c'è Ciocca, Alessio, Giusi e i suoi clienti e poi, sì.
3: Ah, finalmente Cassidy, ti aspettavamo qui a Cervinia, io e Mark, stiamo finendo le prime cose in cucina. E contentissimi di risentire la tua voce, è rock and roll sempre.
2: Grazie e soprattutto buon lavoro. Beh, voi siete un po' più freschi, quindi magari si riesce a affrontare meglio poi a suon di musica.

0: Boys su Radio Freccia. Ultimi messaggi di saluti, ringraziando Graziano dal Friuli per il bel messaggio che mi ha scritto. E poi,
1: ma buonasera Cassidy,
0: ciao Mauro.
1: Ci godiamo questi ultimi due giorni di apertura del pub. Oggi faremo due settimane di full immersion con Titania, sì, aspettando il 24. Tanto quelle due settimane qua passano veloci. Prima c'è l'esodo, quando cominceremo a sentire parlare di controesodo vuol dire che è finita, non vedo l'ora. Ciao.
0: Poi ci sarà anche un po' di frescura finalmente. Vabbè, comunque intanto buone vacanze a chi se le deve ancora godere o chi in questo momento appunto si sta godendo giorni di riposo, e buon lavoro anche a chi sta lavorando.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:40 su Radio Freccia. Avevo pensato in questo periodo di stare su argomenti leggeri, comunque vista la trasferta, visto il periodo estivo, però oggi niente, guardando questa notizia che probabilmente avrete sentito, letto o visto, mi sono irritata e quindi ho detto

condividiamo i pareri con gli sfrecciati, perché questi ragazzi, con l'idea di comprarsi un motorino, si sono messi a vendere limonata con un banchetto per strada e sono stati denunciati. Io dico, e non solo io dico, stanno arrivando infatti tanti pareri sul fatto che ci sono dei ragazzi che stanno facendo un qualcosa, che vogliono guadagnarselo anche onestamente con un pensiero carino come fare delle limonate, e vengono denunciati. È assurda questa cosa, almeno dal mio punto di vista, ma sentiamo i vostri.

0: Brian Adams
1: su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Riassumendo un po', per chiedere il vostro punto di vista, è: in che mondo viviamo? La percezione che avete del mondo in cui viviamo, perché il fatto che dei ragazzi siano stati denunciati da qualcuno perché si sono messi a vendere limonata per strada per riuscire a comprarsi un motorino, mi sembra veramente boh. Cioè, chi è che si mette a denunciare? Perché ti viene da denunciare? Non stanno facendo niente di... vabbè.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.52 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stanno arrivando i vostri messaggi per definire un po' in che mondo viviamo. Ci siamo soffermati su una notizia in particolare di questi tre ragazzi che si sono messi a vendere limonata per strada ricevendo una denuncia, e quindi ci sono i vostri pareri. Sì?
2: Ciao Frecciati, guarda, mi trovi d'accordissimo. Io credo che sia veramente vergognosa questa faccenda, perché già non sopporto questi facili giudizi, no? Ah, i ragazzi d'oggi allo sbando, tutte quelle cazzate lì. Ma poi dico, questi tre trovano un modo fantastico, bellissimo e genuino per inseguire un progetto semplice, che è comprare un ciao e condividerlo in tre, e vendono la limonata, una cosa che tutti abbiamo fatto. Chi la limonata, chi i biscotti, chi i pupazzetti che non usava più. È assurdo, è allucinante, sarebbe da fare una raccolta fondi e comprarglielo quel cazzo di ciao. Ma sono veramente basito da queste storie qua. Gente che merita, boh, le sprangate sulle orecchie, non lo so io, non lo so.
1: Comunque sì, sicuramente riceveranno il motorino, perché in molti sono rimasti colpiti e si stanno mobilitando per poter dare uno o più motorini a questi ragazzi, perché in molti ci sono rimasti male per quello che è successo. Sentiamo Carlo, che è controcorrente.
3: Ciao da Carlo, guarda, secondo me se ne è parlato anche troppo di questa cosa, e ti spiego perché. Perché non è che ci sono andati in 50 a denunciarlo, c'è andato una persona, poi anche se ci va solo uno, e dopo i carabinieri, polizia, quello che è, sono certo costretti a intervenire per forza, non si possono esimere. Certo. Però insomma, una persona così si è trovata da tutte le parti, e ora per uno che ha fatto una cosa del genere, insomma, ti ripeto, secondo me si è gonfiata un po' troppo sta notizia.
1: Sì, è che ne basta sempre uno purtroppo per irritare o creare casini, anche solo uno.

23 su Radio Freccia, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky. Stiamo un po' commentando in che mondo viviamo e ci stiamo basando su un episodio di questi ragazzi che hanno deciso di vendere, di mettere un banchetto e vendere limonata per strada per riuscire a comprare un motorino. Chiaramente non stiamo a discutere sul fatto che ci sono delle regole, è ovvio che non si può vendere delle cose da bere così a caso perché ci potrebbe essere dentro di tutto, ok, avete ragione su questo, ci sono delle regole, però come diceva anche qualcun altro, un po' tutti da bambini ci siamo messi lì con una bancarella a vendere delle cosine, quindi magari uno chiude anche un occhio e invece quella persona che è passata non ha chiuso un occhio e ha deciso di denunciarli. Well, I'm

0: Barry su Radio Freccia. State veramente scaldando come se ce ne fosse bisogno, perché in realtà fa un caldo terrificante, però vedo che vi ha colpito questa situazione. Sì?
1: Ciao sfrezzati, Simone. Ciao. Da Chiari. Allora, emotivamente sì, ti verrebbe da dire, ma perché? Poi però provandosi a mettere nei panni di un legislatore, il caso peggiore a cui pensare è: in quell'acqua, in quella limonata c'è qualcosa, la persona sta male, poi di chi è la responsabilità? Provate a mettervi nei panni di un'eventuale famiglia vittima di qualche danno passato per quella limonata. È per questo che si richiede una licenza o l'HCCP, scusate la lunghezza del messaggio. Quindi bisogna fare uno sforzo, anche se emotivamente sì, ti verrebbe da chiederti ma perché, ma lasciali fare.
0: Certo, a livello di legge, giustizia, eccetera, è ovvio che sia giusto così. D'altra parte, se noi pensiamo appunto ai nostri tempi, dove magari qualcuno ha venduto i biscotti, qualcuno, diciamo che magari qualcuno di noi avrebbe chiuso un occhio. E poi magari ci sono situazioni un po' più gravi da denunciare, però assolutamente sì, se stiamo a vedere è corretto e giusto tenere d'occhio quello che viene venduto, se poi viene ingerito.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.11 su Radio Freccia, ringrazio Anto per il suo bel messaggio, mi ha fatto un bellissimo complimento, grazie, grazie, grazie. E arrivano i vostri pareri. Antonella, ad esempio, dice: perché dobbiamo sempre avere il dubbio del male? Anni fa sarebbe stata una gioia quella di vedere dei ragazzi che vendono limonata. E purtroppo il mondo probabilmente è cambiato, abbiamo una percezione diversa. Certo è che penso sia un po' diminuita anche la fiducia nel prossimo, vedendo un po' in giro quello che accade. Forse c'è anche più paura, c'è una percezione forse diversa, non lo so. Poi bisogna vedere negli anni, quando si dice negli anni qualcosa è cambiato, qualcuno dice: no, ma in realtà anche all'epoca era così. Quindi ognuno ha la propria percezione. Certo è che c'è, sì, effettivamente, della diffidenza.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri commenti, in particolare per una vicenda accaduta. Dei ragazzi hanno messo su un banchetto per vendere della limonata per comprarsi il motorino. Tra l'altro adesso, a quanto pare, gli arriveranno, gli regaleranno dei motorini, quindi almeno è finita bene, direi. Ma sentiamo i vostri pareri.
1: Ciao Cassidy, io sono completamente d'accordo con te. Ovviamente ci sono delle regole, no?
0: Certo.
1: Quindi non puoi metterti a vendere così, quindi è giusto magari fermarli, però una regola che non si applica mai è quella del buon senso, e non solo in questo caso, e quindi la denuncia proprio no, va bene, vi fermo, non potete farlo, però lasciamo perdere, dai.
0: Mi si dice che questo è un argomento coraggioso, ma io sono sempre dell'idea che

si può dire tutto con educazione, con i giusti termini, quindi assolutamente il parere penso che sia un parere personale di ognuno quando non si offende, insomma sarebbe bello poter sempre riuscire a parlare di tutto in generale con gli amici, in coppia e anche con le altre persone, con i colleghi, riuscendo ad affrontare qualsiasi tipo di argomento ma nel modo corretto. Altro mondo ideale, signori.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:27 su Radio Freccia, devo dire tanti pareri, vi ringrazio, come sempre molto interessante il confronto e la condivisione con voi, sì?
3: Ciao Cassidy, ma la mia domanda è questa: questi ragazzi sono stati denunciati perché giustamente non avevano la licenza e non seguivano tutte le regole alimentari, e tutti quelli che passano in spiaggia e che vendono di tutto e di più, quelli no? Quelli non li vedono? Non ho mai sentito che sia stato denunciato nessuno di quelli, quindi un peso e una misura diversa a seconda di cosa.
2: Ci sarebbe tanto da dire su tante cose.

0: Garbage, mescolato un po' alla Macarena, e anche questa sera abbiamo un miscuglio con l'animazione del villaggio e Radio Freccia. Detto questo, veramente tantissimi pareri, arriva anche un parere, anche qui abbastanza controcorrente, della nostra Faustina. Sì?
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Allora, io non so se avrei avuto il coraggio di denunciare i ragazzi, però secondo me chi li ha denunciati ha fatto bene. Al giorno d'oggi ci sono le regole che regolamentano la vendita al minuto di igiene alimentari, e queste regole devono essere osservate da tutti, ragazzini, adulti e tutti. Spero però che non siano stati multati, in quanto secondo me erano in buona fede. Ciao.
0: Sì. Diciamo che le regole sono regole. D'altra parte, molti non avrebbero avuto il cuore di farlo, perché tornando indietro nel tempo, quante piccole tra virgolette bancarelle abbiamo visto in passato, abbiamo fatto anche noi, magari non di genere alimentare, ecco, quello forse è un po' più rischioso.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:39 su Radio Freccia, tanti punti di vista, sentiamo questo, sì?
2: Buonasera a tutti, mi Ciao. Dispiace dover utilizzare parole dure, ma io credo che c'è una certa deriva legalitaria che fa sentire tutti quanti un poco sbirri. Invece la persona in questione non ha fatto niente di eroico, né tantomeno un qualcosa di tanto legalitario, ha semplicemente gettato un'ombra su un gesto perfettamente umano, che era quello che facevano questi ragazzi. Chi di noi da piccolo non ha fatto la bancarella con i giocattoli vecchi per potersi guadagnare qualcosina?
1: Molti si ritroveranno. Effettivamente la maggior parte dei messaggi che sono arrivati sono molto in linea con questo pensiero.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66. Arriva un messaggio da Enrico da Roma che dice: ciao Cassid, io da piccolo rivendevo i fumetti Uomo Ragno, Topolino, e nessuno veniva a dirmi niente. E qualcuno direbbe altri tempi, qualcun altro invece no, direbbe altri tempi, probabilmente sì. E adesso un po' le cose forse sono cambiate, forse sì.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per sentire i vostri pareri. Ricordo che nessuno sta mettendo il dubbio il fatto che sia giusto o meno rispettare la legge, che sia giusto o meno vendere del cibo o da bere senza avere licenze. Cioè, chiaramente ci sono delle cose che sono giuste e altre che sono sbagliate. Certo è, ci soffermiamo su quello che era magari un tempo per noi, dove magari si chiudeva un occhio, dove dei ragazzini, dei bambini magari vendevano i propri giocattoli, come qualcuno ha ricordato, dei fumetti o dei biscotti, cose così, e magari un tempo appunto si poteva fare, anche se poi non si poteva fare comunque, nel senso che qualcuno appunto chiudeva un occhio. Invece questi ragazzi sono stati denunciati, però in realtà poi hanno ricevuto o riceveranno il motorino, che quello è stato appunto il motore di tutto. Sì?
2: Cassidy, tu prima hai fatto la domanda: ma in che mondo viviamo? Hai chiesto. Io vorrei essere educato e pacato, ma non ci riesco. Viviamo in un gran mondo di merda. Perché vabbè, a prescindere dalle leggi, una volta quando ero ragazzino io, a 14 anni, c'è chi andava a fare le pizze, c'è chi andava a fare il cameriere, l'imbianchino, l'idraulico. Venivano in fattoria da noi i genitori a lasciarci i ragazzini da mio papà per fargli imparare un mestiere e guadagnare i soldi per uscire il fine settimana o comprarsi la bicicletta o il motorino. E intanto si imparava un mestiere. Adesso non si può, vabbè, queste sono le leggi e ce le teniamo. Ma io dico, se uno perde il tempo a denunciare dei ragazzini che fanno una cosa normalissima, secondo me è giusto, mentre non perdono il tempo per denunciare gli abusi, gli stupri, i furti, le violenze. No, lì piuttosto che fare la denuncia perdono il tempo per fare filmati col telefonino. È un gran mondo di merda, veramente.
1: Sì, veramente molto spesso si vede qualcuno che fa filmati invece che agire. Certo, molto spesso i filmati sono anche utili poi per indagini e cose di questo tipo, però forse bisognerebbe un po' più agire. E chiudiamo così con questo messaggio di Mauro. Vi do appuntamento domani con l'ultima luna. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Fittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.